0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Buonasera signorina 9001, sono Alessia da Peceto, per favore mi metti Onde di Alex Baroni, oppure un'altra sua canzone a tua scelta.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila 2001,
1: sempre con te.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Andiamo a Nila, telesuona quando vuoi.

0: Ciao Manila, siamo Paola e Marika. Ci potete mettere Last Friday Night di Katy Perry. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Salve signorina, sono Mirko. Mi metti per favore Invisible Touch di Phil Collins.
1: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila. Un saluto a tutti i lavoratori notturni, operai, medici, infermieri, forze dell'ordine. Avanti raga, anche stanotte passerà. Vorrei dedicare a tutti noi Talk to You di Ultra, Silvia dalla mitica Cuneo.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, siamo Roberto e Luca di Sommario Aperno. Vorremmo ascoltare una canzone di Vasco, una qualsiasi, e vorrei anche salutare il mio coscritto Rovi di Sommario Aperno.
2: E chi non ascolta Radio Manila è game over!

0: Resta in ascolto su Radio Manila. C'è una canzone per te.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 9001.
3: Sempre con te.
4: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: cosa mi dà questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, sono Mattias da Borgomanero. Vorrei dedicare a mia mamma A colori di Alessandra Amoroso. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
3: Ciao, sono Alessandra Amoroso e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, sono Luca. Mi metti pari tre date di Arcomi. La dedico a tutti i miei amici di Monteu da Po.
2: Ciao a tutti, sono Arcomi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Diego, da un po' che non vi scrivo e siccome devo farmi perdonare vorrei tanto richiedervi una canzone dei Jet che si intitola Are You Gonna Be My Girl? Comunque quella canzone lì la dedico a tutti quelli che come me si trovano alle prese con il turno di notte. Vi auguro un buon fine settimana, un buon venerdì, poi un buon sabato, poi una buona domenica, una buona estate, insomma chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao a tutti, grazie.
2: Take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need

0: in ascolto su Radio Manila c'è una canzone per te. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
0: Radio Ma-

0: Ciao, sono Leonardo.
1: Manuela.
2: Melissa.
0: E vorremmo chiedere The Donkey Rabodos di Michael Jackson. E chi non ascolta Radio Manila
3: è game over.
0: Ciao.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Gioia, papà, e stiamo andando in Toscana e vorremmo ascoltare il bacio di Clint e di Emanuele a Loia. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia. E parlavamo dei tuoi esami all'università,

0: Resta in ascolto su Radio Manila. C'è una canzone per te.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila, si sente che ci sei!

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Erika e io e mio marito siamo in viaggio fino a Genova per poi andare in Corsica con traghetto. Volevo chiedere perciò a voi se volevate mettermi Yanes di Van Des Cross, che non ascolta Radio Manila, è un super super

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao signorina 9001, ben arrivata, sono Angelica D'Arosta. Mi metteresti Drop Dead di Olivia Rodrigo? Grazie e buonanotte.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila, si sente che ci sei!
4: Tu

quando meno te lo aspetti. So che non ci crederai, ma quel giorno mi vedrai nei riflessi degli specchi. Che da quando ci rifletti non ti chiedi come stai, sei finita in mille pezzi. E credi solo agli spettri. Volevo farti sapere che non sei sola, quando il cuore in gola io sarò al tuo fianco come una pistola. Copriti bene che fuori nevica ancora, come quando facevi l'amore e saltavi la scuola. È così freddo il mio bacio dalla braviola che nessuna fiamma dell'inferno mi consola. Tu sei la canzone che non so scrivere, ricordati di me per sorridere.

0: Just do it.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire Baglioni e Mango con Amore Bello. Ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, un buon caldo, un buon riposo. Saluto tutti i manilosi, mando un bacio a Silvia, Elsa, Margherita, Artesia e Leonora. Un saluto a Gianni, Lino, Marco, Walter, insomma arriva Walter di Nonno e le famiglie. E ricordo che chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela, la saluto, grazie, ciao.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend,

La signorina, sono fatta, adesso mi arriva. Stantina vorrei ascoltare i Modà, uno in quel sorriso in volto, salutare tutti i meloni di lavoro, in particolare Gianni Patrè Carmagnola, Lino, Valta Genone, Daniele Saluzzo e Margherita Santina. Buon lavoro a tutti, dai che ce la facciamo con questo caldo.

0: Buongiorno signorina 9001. Mi metteresti Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni? Grazie da Federica.
1: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Manila 2001, sempre con te.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Virginia,
2: Elena,
1: Camilla
3: e Katia.
1: Volevamo richiederti una canzone di Ligabue, se è possibile

0: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la canzone Mr. Noitol? Grazie. Anna da Torino.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Quest'estate
9: è un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal produttore J.J. Abrams.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: E dal regista di It Follows.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Buongiorno, sono Katia e vorrei chiedere se potete mettere Butter dei BTS. Grazie.
0: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Lucy e vorrei ascoltare la canzone di Alfa il Filo Rosso. Grazie e buon fine settimana a tutti i manilosi.
1: Mi chiamo Alfa e ricordo bene dove facevo freestyle 3 anni fa alla stazione. Adesso che radio passano la mia canzone, se non ascolti Manila, per me sei game over. Bella raga.
2: Dimmi perché

Buongiorno Radio Manila, sono Margherita Di Santena, come stai? Questa mattina, mentre vado al lavoro, mi piacerebbe ascoltare La Testa Gira. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, un bacio a Daniela, a Lino, ai panettieri di None, a Gianni di Carmagnola, a Walter di Sommariva, a tutte le persone che mi vogliono bene e un bacione grande a te. E se non fosse possibile quella canzone richiesta, una baciata a tuo piacere. Ti ringrazio. Un bacio a tutti e buon

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
0: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: aspettare.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao signorina Manila, buon venerdì a te e a tutti i malinesi in ascolto. Senti, per favore, mi metteresti Everybody Get Up and Dance di Madonna, se non c'è Hang Up o comunque una bella ballabile, così mi risveglio per il ritorno in macchina e mi preparo per la nanna. Ti ringrazio e buona giornata a tutti, un bacio caro, e chi non ascolta Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Peppino da Monbaruzzo. La mia richiesta è Happy Hour di Ligabue. Grazie, buona giornata a tutti.
1: Radio Manila te le suona.

0: Bassano. Denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. Dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
3: Perché? Perché i tuoi occhi mi stringono.
4: Manila 9001.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Potete farmi sentire My Immortal degli Evanescence. Grazie.
1: Radio Manila. Falla suonare tu.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, la nostra diretta notturna finisce qui, ma tra poco ad aspettarvi ci sarà come sempre il nostro Alice. Buon venerdì e buon fine settimana. Un abbraccio dalla signorina Manila 9001.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:03.
3: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
4: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.

0: Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, la nostra Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Buongiorno, Manila Box, versione spostata, allungata, 7:11. Non ci sono più parole, vero? Fa caldino anche di notte. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra cucina.

0: anyway.
1: Addirittura, oggi abbiamo iniziato con Lord Day, Perfect Places. Salve Manila, questa è Manila Box Breakfast. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. Che dire, eh? È un po' come le pubblicità di una volta, vero?
2: Buongiorno Alice, buongiorno, buongiorno a tutti i Manilosi. Vi auguro a tutti un buon weekend. Come sempre Alice, fai tu, è inutile che ti ripeto da tutta la settimana che fa caldo, perché fa caldo. Chi non ascolta Radio Mila è game over, non ce la faccio Alice, non ce la faccio.
1: C'era una pubblicità un bel po' di anni fa, non so se la ricordate, ma Anto fa caldo ragazzi, così, dobbiamo resistere, dobbiamo stringere i denti e andare avanti. Intanto ci ascoltiamo e ci rinfreschiamo con Shiny Happy People, R.E.M.

0: Happy People, R.E.M. abbiamo ascoltato questa per iniziare, bella per la nostra stella. Chi c'è? Avanti.
1: Ciao Radio Manila, Marco della pasticceria di Canelli. Avrei piacere di ascoltare Raz con Ora per Sempre. Fare un saluto a tutti e augurare un buon weekend. E chi non ascolta Radio Manila è un game over, ciao.
0: Ora e per sempre, da cantare a squarciagola, Raff su Manila.

0: Sarà
1: cantata su Arciacola, ora e per sempre di Raff. Dai, bella, bella. Allora, gira un temporalone sopra di noi. Sto parlando della zona di Torino, Torino Nord, non solo, forse anche da altre parti. Effettivamente mi dà la possibilità di temporali. Però devo essere sincero, io qua di rinfrescante non vedo nulla. Bah, vedremo. E mi dà di nuovo la possibilità di temporare intorno alle 18. Lo sentiremo, lo vedremo. Intanto 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Che abbiamo?
2: Buongiorno Super Alice.
1: Buongiorno.
2: Oggi venerdì, quindi nuovi singoli. Tra quello, se non sbaglio, ho visto quello degli Uchu. Prova a vedere un attimino se non fosse disponibile qualsiasi cosa di nuovo. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti manilosi. E anche stamattina fa caldo, ci sono già 26 gradi. Vabbè, ciao, buona giornata.
1: C'è un'altra bellissima grande collaborazione fra Martin Garrix e U2, Fireflies.
3: Manila Box Breakfast.
4: Ciao, sono Cristina Chiabotto, se non ascolti Radio Manila sei game over.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Siamo aperti anche ad agosto.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
7: Info 338 22 98 730 e comprorodoro.it.
9: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the Road. E questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Frabosa Sottana. Due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent. Lunedì 10 agosto a Frabosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the Road non si ferma mai. Ti aspettiamo. Seguici sui social.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Bono e Diege avevano collaborato con Martin Garrix, se vi ricordate, e questa volta hanno proprio collaborato col marchio YouTube, con il gruppo. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Oggi giornata di nuovi singoli, non ci sono tantissimi nuovi singoli, ma alcuni però ci sono. Avanti.
1: Ciao Ali, sono Lele, ma c'è la di settima stamattina, volevo ascoltare la canzone della Mannoia, La gente parla, dedicata a tutti i manilosi che non ascolta Radio Manila e dei Move.
0: Ciao Lele, buona giornata. Posso salutare le manilose, i manilosi che già sono collegati al nostro streaming come faccio sempre, probabilmente attraverso la nostra app. Bra-

0: ma in tutto, a base di qualsiasi cosa. Vabbè, intanto noi parliamo, ma noi ascoltiamo la musica richiesta dai nostri manilosi, questo è importante.
1: Ciao Alice, sono Valeria Distra. Questa mattina mi faresti ascoltare Senza Cri con Notte Selvaggia. Grazie, buona giornata, buon weekend a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Anche a te, Vale. Senza Cri, no.

0: Già senza crisi su Radio Manina, sono già le 7.31, vola il tempo. Chi abbiamo? Il 338 50 38 908?
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Buon
0: Ciao.
1: Venerdì, buon fine settimana a te e a tutti i manirosi in ascolto. Senti, questa mattina per favore mi metteresti gli Alcaraz con Crying at the Discotheque? E auguro a tutti una buona giornata e a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Bacio, ciao!
0: Ciao, un bacio a te, buona giornata. E qui abbiamo questa mattina il piedini, tutti e due sul cubo portatile, eh? Andanti andanti proprio.
2: Manila Box, estate con noi.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
9: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

progression of the groove.

0: discoteca lì Alcazar, come fa la gente a stare ferma? Io non lo so, io non riesco, forse neanche i manilosi. Avanti.
1: Ciao, sono Simone da Benasco, oggi è l'ultimo giorno di lavoro, poi finalmente 2 settimane di ferie. Se possibile vorrei ascoltare Salmo Zucchero con Overdose d'amore, grazie. E chi non ascolta di manila, Game Over.
0: Anche con Simone non ci fermiamo.

con Overdose d'amore. Questa del Dufritti 24, infatti è proprio nel titolo, Dufritti 24. Allora, ciao Alice, tutto bene? Per favore, potresti mettere Cadavez di Fabien Pizarre, che però non è ancora in playlist, o forse non arriverà mai, non lo so. Se non fosse possibile, Femmina di Delia, grazie. Un solito bettino a tutti i malilosi. Oggi ultimo giorno di lavoro e domani si vola a Sharm el Sheikh. Buona giornata, buone vacanze. Chi non vi ascolta, Game Over Graziella di Torino. Ciao Graziella, allora buone vacanze. Beh, a Sharm ci porti con la nostra app, mi raccomando, e salutami tanto Sharm el Sheikh. Questa è Delia con...

0: Femmina su Radio Maria, il Mattina Box Breakfast è spostato e allungato anche oggi, e anche la prossima settimana l'orario del D'Amico sarà proprio 7:11. Devo salutare chi? Allora, devo salutare. Ah, sentiamo, avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Questa mattina mi metti un nuovo singolo, visto che è venerdì. Lo dedichiamo a tutti i manilosi sempre super presenti, e un buon weekend a tutti. E chi non ascolta Radio Manila, un super game over. Da Laura di Collegno. Baci baci.
0: Ciao Laura, faccio io. Allora scelgo l'ultima di Silent Guys con Emisha, Veneno.
2: Radio Manila, nuovo singolo.
3: Emi, tu sai che soy? Sirve.

0: insieme a Misha. Il titolo è proprio Veneno con la N, due N, Veneno, bella, bella carica. Ma non è l'ultima che ascolteremo, anzi ne arriva una nuova subito, presto presto.
1: Ma buongiorno Alice, buongiorno Manilosi, qua di nuovo Gigi Camionaro, di nuovo sempre su e giù. E niente Alice, è ancora sempre il giorno di singoli venerdì, è un po'
0: certo.
1: Che mancavo, che ho fatto tante notti e... perso un po' il ritmo. Se il giorno di singoli fai tu, altrimenti accodami a qualcun altro. Mando un saluto a Giacomo, a Cristina e a tutti quelli che mi conoscono e che non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Allora Gigi, grazie alla tua richiesta, ascolteremo un altro nuovo singolo, quello di Benny Blanco insieme a Selena Gomez e Becky G. Il titolo Te Olvido, tra parentesi la la, tra poco.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Che occasione all'Autofrancia.
6: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
5: Autofrancia.
6: Scopri di più su autofrancia.it.
7: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
8: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it, CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.

0: Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box, con Alice D'Amico.

0: insieme a Benny Blanco con una canzone nuova dal titolo Te Olvido, appena uscita. Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G. Sì, sì, c'è anche Becky G. Allora, chi abbiamo al 338 50 38 908?
1: Ma buongiorno Radio Manila, buongiorno Alice.
0: Buongiorno.
1: Maria da Collegno, direzione Leini per lavoro, a Borgaro piove.
0: Ah.
1: C'è il sole dietro le nuvole, ma piove. Stamattina il termometro qui in macchina mi segna 22 gradi. Alice, è possibile ascoltare la canzone di Caleb, eccetera, e company, Giovanotti e Gigi D'Alessio? La dedico a tutti gli amici, parenti, conoscenti, e buon venerdì a tutti, buone vacanze a chi va. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Baci baci a te Alice, ciao.
0: Ciao Maria, baci a te. Anche Diego scrive Torino Nord, piove con il sole adesso. Ma soltanto da me ci sono 26 gradi. No, chiedo, per un amico. Cioè per me, chiedo per me. Da voi ci sono 21 gradi, beati voi.

0: Mia, siamo già alla fine praticamente della prima ora. Avanti.
1: Ciao Alice.
0: Ciao.
1: Da poca paglia. Alice, scusami, ma ieri ti ho mandato l'audio e non sono riuscito a sentirmi.
0: Ma
1: allora,
0: come no?
1: Ci riprovo oggi. Ti chiedo a Rescue Media di dirti Second to Mars. Tu sei bellissimo come il sole. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao Alice. Salutiamo il nostro Ema. Ciao Ema, un grande abbraccio da parte nostra. Abbiamo una richiesta anche da parte di Jesse, che vuole ascoltare Bad Bunny con Titi Me Pregunto, che arriva dopo le prime news della giornata. Prima però, ragazzi, qua ci godiamo Rescue Me dei 30 Seconds to Mars. We'll be right back.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta. Sono le 8 e 2 minuti.
6: Spot. Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
7: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Audizione Fiume ieri, 5 ore di Giuseppe Conte in commissione Covid, l'organo parlamentare istituito per far luce sulla gestione della pandemia. Incalzato dalle domande dei partiti di maggioranza, l'ex premier si è difeso: da me nessun illecito. In più, il leader 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. Infine, l'attacco frontale alla Presidente del Consiglio.
11: Non dovete comunque chiedere a me se è andata bene oggi questa audizione, dovete chiederlo a Giorgia Meloni se è soddisfatta, perché lei è la regista di tutto questo, lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid. E allora le mando un messaggio. Visto che questi mezzucci hanno un corto respiro, io dico: Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci.
10: La procura di Sion ha rigettato la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nel processo sulla strage a Capodanno a Clamontana, in cui sono morti tra gli altri 6 giovani connazionali e altri 14 sono rimasti feriti. Affinché la qualità di danneggiato sia riconosciuta a uno Stato, spiegano i giudici, non basta che sia colpito negli interessi pubblici, lo deve essere direttamente nei propri diritti personali al pari di un privato. Il governo fa sapere di aver già presentato ricorso contro l'ordinanza risalente al 29 luglio. Infine lo sport, 5 ore in 5 gare. Chiara Pellacani riscrive la storia del nuoto agli europei di Parigi. L'ultima medaglia d'oro arriva in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino. Sincro argento per le ucraine Bocek e Kafanel, bronzo alle tedesche Henschel e Müller. Sentiamo Lorenzo Villanet.
12: Devo sicuramente ancora realizzare, prima di tutto realizzare che finalmente ho finito le gare e poi realizzare tutto questo, ci sarà tempo, però sinceramente io me l'ero immaginato, mi ero immaginata proprio alla fine gara una foto con 5 medaglie d'oro.
13: Sorriso a 32 denti, mano aperta e ben in vista, 5 medaglie d'oro al collo a forma di goccia. Alla fine è successo, la foto è stata scattata. Chiara Pellacani è leggenda. Agli europei di nuoto di Parigi la tuffatrice romana fa l'unplane dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto con Matteo Santoro, il team event si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Parole al miele quelle di Pellacani anche per la sua collega e amica, così a Sky.
12: Sono contenta che adesso tramite questo risultato Elisa si sia resa conto delle sue potenzialità, e la cosa più importante è crederci sempre, perché secondo me siamo all'altezza di una qualifica olimpica e di una medaglia olimpica.
13: A completare il podio Bocek e Karnafel, ucraine, ed Henschel e Müller, tedesche. Ora realizza Chiara, continua a sorridere e conserva un po' di spazio nel rullino per Los Angeles 2028. Altri scatti ti aspettano.
10: Ancora un cenno all'addio a Francesco Guccini. Domattina si terranno i funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto nella notte tra il 5 e 6 agosto a 86 anni. A settembre ci sarà comunque una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Manila News.

0: Bravi, siete sfogati con Bad Bunny. Questa era Titi Me Pregunto su Radio Manila. Seconda, scusate, qui sono ormai sto sparando numeri a caso. No, seconda ora, perché oggi è sempre versione 7:11 del Manila Box Breakfast. 338 50 38 908, il numero ormai mistico, acceso. Ecco, mi è venuto un altro aggettivo questa mattina: il numero acceso di Radio Manila, per poter mandare i vostri audiomessaggi, soprattutto con la vostra vocina, ma anche i messaggi di testo. Funzionano ancora alla grande, ma ne abbiamo uno proprio con la vostra vocina. Avanti.
1: Ciao Alice, sono Barbara da Volpiano, sono su in Bauda, un parco, a camminare, e vorrei sentire una canzone che mi dia il ritmo giusto per fare la camminata. E mettimi tu una canzone a piacere tuo, e niente, saluto tutti che mi conoscono, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Faccio io, Barbara. Allora, buona camminata. Allora, pensavo, dunque, camminata, ci vuole un ritmo un po' incalzante, ma non esagerato. La nuova di Jennifer Lopez?
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi. Everything fine,

0: Ho scelto la nuova di Jennifer Lopez, la versione PM. Questa sì, la versione PM, che così c'è, cioè la versione mattina e la versione pomeriggio di questa canzone. Allora, continuate a scrivermi ad Alice, dacci delle previsioni, dacci delle novità, delle news sul tempo, e non ce ne sono, ragazzi. Qua io vedo fino al 15-16 che fa un caldo pazzesco, tranne però sabato e domenica, questo, quindi domani e dopodomani la temperatura si abbasserà di un paio di gradi. Ma non lo so, però di fresco qua nulla, avanti.
1: Buongiorno Alice, buona giornata e buon fine settimana. Sono Tiziana di Villanova. Volevo chiederti se mi facevi ascoltare Beautiful di Gigi D'Agostino. La dedico a te, a tutti i tuoi colleghi, tutti quelli che ascoltano Radio Manila, in particolare quelli che mi conoscono. Saluto i ragazzi della Tecnotech, che oggi è il loro ultimo giorno di lavoro, e auguro a loro una buona vacanza. Sappiamo che chi non ascolta Radio Manila è game over, quindi ascoltatelo tutti.
0: E ci mancherebbe, giusto, Tiziana? Praticamente si ferma l'85% delle persone oggi, si fermano. Vabbè, ragazzi, è così. Iniziano le vacanze. Manila Box Breakfast!
2: Ciao, sono Talanai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
5: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
6: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
7: Non lontano da Torino, in Val Chiusella, c'è un delizioso paesino di montagna chiamato Rueglio, in cui ogni anno, per un'intera notte, i giovani in cerca di moglie giungevano nelle stalle, accompagnati da suonatori e cantori, per corteggiare le ragazze. Era la notte delle Builè, una festa che coinvolge tutto il paese e che quest'anno si rievoca l'8 agosto dalle 19:30 all'alba. Ti aspettiamo a Rueglio per immergerti in una tradizione popolare unica, fatta di cortili addobbati, musiche, piatti e costumi tipici. Per info 335 789 79 98.
8: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39, e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiama lo 011 188 59. 106.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.

papparappappà c'è sempre nelle canzoni, o il nannananana o il parappappappà. Vai, siete su Manile, questo è Manile Box Breakfast. Buongiorno Maliosi, buongiorno Malilosi. 338 50 38 908, per i vostri messaggi. Abbiamo invece un messaggio di testo. Ciao Radio Manile, siamo Chiara e Cristina del bar Il Fato di Torino. Volevamo richiedere Tran Tran di Sfera e Basta. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao, ciao a voi, buon lavoro, buona giornata. Sempre sintonizzati su Radio Manila. Brave, brave.

0: tran tran su Radio Vanilla. Oh oh oh oh, ciao Alice, momento canterino? Beh no, per la tua richiesta, altro che momento canterino, quello è un momento karaoke. Ci fai ascoltare la mia banda, suona il rock. Buon caldo a tutti, dalla cartoleria Musine di Pianezza, chi ne ascolta Radio Vanilla e Game Over. E voi? Siete pronte, pronti?
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Avete cantato a squarciagola i Fossati, la mia banda sono rock, non vi dico l'anno perché altrimenti vi spaventate. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Lorenzo e Filippo del Millionaire Racing Team.
0: Ciao.
1: E stiamo andando in pista a fare

0: momento volevamo ascoltare Maladie di Move Joe. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao ragazzi, purtroppo non è in playlist la canzone Mi richiedete, io sono qua, attendo un'altra richiesta. Saluto Ilaria che vuole ascoltare una canzone di Ultimo che però non è un singolo radio, per cui a Ilaria possiamo naturalmente regalare l'ultimo singolo, Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica, ci sono le notizie sulla viabilità, vero? Sul traffico, ma torniamo con quale canzone? Sentiamo.
1: Ciao Alice, siamo Claudio e la Bubi dalla campagna di Urbe. Stiamo facendo una scalata in un bosco a una cascata fantastica.
0: Ma dai!
1: E ci piacerebbe sentire Una vita in vacanza dello Stato Sociale. E come sempre, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ragazzi, fantastici, bello, fate una scalata di fianco a una cascata ascoltando Radio Manila e noi siamo contenti. Prima la viabilità e poi torniamo con la vostra canzone.
2: Manila Box, estate con noi.
3: Sport. Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
13: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Muoversi in Piemonte.
16: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che lungo la provinciale 47 di Valsoana si viaggia a senso unico alternato per lavori a Valprato. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
15: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: No, io dico adoro quando le nostre manilose, i nostri manilosi, tutti insieme anche, mi mandano messaggi come questo. Sentiamo.
1: In quel giorno lì.
0: Inseguivano su Achimera, ecco. Bravissimi!
2: Ciao da Marta, sempre. Ciao Radio Manila.
0: Ciao, un abbraccio. Sempre l'ascolto di Manila cantando le canzoni, naturalmente richieste da voi, eh. Avanti.
3: Ciao, buongiorno a tutti i Manila di San Giuseppe. Vi auguro buon venerdì. Il tempo si è guastato, ma meglio così, così non fa caldo. Ma su weekend pioverà, vero? Sentivo sentire Hall of Fame di The Script e ricordare a tutti che se non ascoltate il magnifico Ale, siete cattivi anche Game Over. Un bacino a Vita, Graziella e Angela. Bacino da Bettina, ciao anche la Bettina.
0: Ciao, scusami, ma io non vedo pioggia all'orizzonte, tranne qualche possibile scroscio.

Mattina, ma questa ragazzi è straordinaria. Hall of Fame, The Script, come dicevo qualche anno fa, con quel geniaccio di Will.i.am, naturalmente. Oh, devo leggere un messaggio di testo? Giunto al 338 50 38 908, ciao Radio Manila, sono Ale. Sto iniziando la giornata di lavoro, ma non finiranno fino al 20 settembre, quando per me, quindi per me ancora non iniziano le ferie. Volevo ascoltare qualcosa che dia un po' di carica, che non ascolta Manila Game Over, dalla boutique di Emily, da Beatrice e da Giotto. Ci ascoltiamo un nuovo singolo? Facciamo che ascoltiamo Vasilando, la nuova di Samuele Sartini insieme a DJ Shorty.

0: Non è uscito un gran numero di nuovi singoli, però ragazzi sono tutti belli pompati, eh? Questo è Vasilando, siamo le sortine di Jay Short insieme per ballare sulla spiaggia, ma sì, usiamo un po' la fantasia, balliamo sulla spiaggia mentre ascoltiamo Radio Vanilla, a parte che qualcuno lo farà sicuramente dal vivo. Ciao, sono Tiziana dalla provincia di Cuneo, stamattina vorrei sentire se è possibile Opus, Life is Life, oppure Thriller di Michael Jackson. Chi non ascolta Radio Vanilla, Game Over, chissà che cosa sceglie la signorina tra pochissimo.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the Road. E questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Frabosa Sottana. Due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto, dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent. Lunedì 10 agosto a Frabosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the Road non si ferma mai. Ti aspettiamo. Seguici sui social.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.
12: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Insomma, tra momenti canterini, karaoke, momenti invece da cubo portatile, oggi è straordinario, eh? Siamo già tutti sudati a quest'ora, vero? 338 50 38 908 primo sei messaggi, chi c'è?
1: Alice, sono Angela di Torino, volevo ascoltare per favore Io sì, versione normale di Laura Pausini. Un abbraccio a te e a tutti i marinosi, ciao, e dammi un bacino da in testa, ciao Alice.
0: Devo darti un bacino in testa. Va bene, allora, attenzione, Angela, ti mando un bacio dall'alto sulla testa.
2: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Quando

Sì. Io sì, Laura Pausini, forse questo è il primo momento, anzi secondo momento delle due ore insieme fino adesso, un po' più tranquillo, vero? Ah, poi arriva un altro messaggio? Ah, è l'ultima canzone per quanto riguarda la seconda ora insieme. Ciao Alice, sono Linda, vorrei ascoltare Kawana di Rama, e devo dirlo come lui, Kawana di Rana, oppure Olly con Depresso e Fortunato. Un bacione a tutti, chi ne ascolta le mie Super Game Over, ciao. Tra poco, dopo le news, arriverà Irama, mi raccomando, sempre up.

0: vedere se eravate attenti, perché ci sono ancora un paio di messaggi prima delle news. Allora sentiamo questa, avanti.
1: Sono Nicole, volevo ascoltare tutte le girls di Anna Pepe e se non fosse possibile, sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: E poi? Sentiamo.
2: E ho 11 anni. Qual è la canzone di sorry, scusa, lo siento? E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un abbraccio a tutti. Adesso sì che può arrivare. Sorry, scusa, lo siento, dopo le news.
3: Radio Manila, estate.
4: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Radio Manila. Radio Manila.
10: Ora esatta. Sono le 9:04.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo molti rinvii, tensioni e polemiche, ieri ha avuto luogo l'audizione in commissione Covid di Giuseppe Conte, che ha parlato per 5 ore. Non sono un disertore, nella fase della pandemia non ho commesso alcun illecito, ha detto l'ex premier, che poi è passato al contrattacco. La regista di questo plotone di esecuzione è Giorgia Meloni, la quale poco dopo ha replicato: l'indagine non è un processo a una persona ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità sulla pandemia, mia, sostiene la premier sui social, non è un attacco politico ma un diritto degli italiani. In Thailandia, sparatore in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Tra loro 2 risulterebbero in condizioni critiche. L'attentatore, identificato dalla polizia come uno studente, si è tolto la vita dopo la strage avvenuta a nord della capitale thailandese. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. Le ipotesi principali sarebbero quella del malore, dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. L'addio a Francesco Guccini, si terranno domattina ai funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavano, dove è morto nella notte tra il 5 e il 6 agosto a 86 anni. Nel mese di settembre ci sarà una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Infine il tennis, dopo Washington anche l'ITP 1000 di Montreal. Lorenzo Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar, passa agli ottavi invece Luciano Darderi in 3-7 in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i sedicesimi stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato il numero 1 del tabellone Zverev. Musetti e Arnaldi sono attesi in campo anche nel doppio contro i russi Rublev e Kachanov. L'altra coppia azzurra, Bolelli e Vavassori, sarà opposta ai brasiliani Lutz e Matos. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
11: Manila News.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico. Il tuo messaggio al 338 50 38 908. Io ascolto Radio Manila.

0: Attici nucleari, che non so, scusa, lo siete per iniziare la terza ora insieme. Oggi, come tutta la settimana e come la settimana prossima, il Manila Box Breakfast in versione spostata e allungata 7:11. Allora, al 338 50 38 908 abbiamo un audiomessaggio. Sentiamo.
1: Ciao Radio Manila, sono Giuliana. Volevo dedicare una canzone a vostro piacimento, quello che volete voi. A mio marito Sergio, mia figlia Eleonora, stiamo andando in montagna a prendere un po' di fresco, forse,
0: voi.
1: Non si sa.
0: No, sì.
1: E dire loro che gli voglio un mondo di bene e vi auguro una buona giornata a tutti voi, grazie per la compagnia, e chi non ascolta Radio Manila è
2: game over!
0: Si sta benissimo in montagna, altro che. Allora, per voi ho scelto Barry Can Swim, Dance, Dance, Dance. Manila
3: Boss. This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: Hurricane Swim, Dance Dance Dance, questa era per i nostri manilosi che se ne stanno andando in montagna, naggia al freschettino con l'ariettina. Più che ariettina in questi giorni c'è anche vento, se lo scambio termico tra pianura e montagna in questi giorni è fortissimo. Ciao Radio Manile, sono Manuela, vorrei ascoltare Less Than a Lover di Jenny, se non disponibile qualcosa di Rosé, grazie che ascolto Radio Manile e Game Over è disponibile e arriva tra poco, un bacio.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
4: Solo da qui in car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
5: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
4: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Qui in car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com. Ruggine Piemontese vi aspetta al primo raduno trattori d'epoca, 8 e 9 agosto a Borgata Perello, Aramengo, Asti. 2 giorni di festa, divertimento, street food e la trebbiatura del grano come una volta, aperta a tutti i trattori d'epoca. Aratura notturna all'8 e diurna al 9. Primo raduno trattori d'epoca. Partecipa anche tu. Info sulle pagine Facebook e Instagram di Ruggine Piemontese, con il sostegno di Street Food La Banda dei Maslè, Aura Costruzioni e Ian Antuoni Impianti.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Alice D'Amico.

Less Than a Lover, Jenny su Radio Vanilla. Abbiamo dei messaggi? No, devo leggere un messaggio di testo. Ciao, avrei una richiesta, se puoi salutare Alberto da parte di Paolo e mettere la nostra canzone preferita, La Costiera Amalfitana. Chi non ascolta Radio Vanilla, Game Over. Ci sono, sono pronti Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Vorreste fare un giro in Costiera Amalfitana? Dai, se c'è qualche manilosa che ci sta ascoltando da lì, oppure da lì vicino, mi farebbe piacere ricevere un saluto, eh. Ma intanto sentite qua, ma io adoro. Adoro,
1: ciao,
0: sentiamo.
1: Radio Anila, siamo un gruppo di colleghe di Lady. Vorremmo ascoltare E venerdì di Ligabue. E chi non ascolta Radio Manila è.
0: Ma che erano, quante erano le colleghe, siete tantissime, un abbraccio da parte mia, un bacio sulla fronte a tutte quante, una per una, e non mi rompete.

Che corretto, avete sentito? Ligabue, venerdì, non mi rompete, Ig. Buongiorno Alice, qui la crew dei montatori meccanici, è venerdì, ultimo giorno di lavoro prima delle ferie, quindi oggi si perdono le ultime chiavi e si stringono gli ultimi bulloni. Ah sì, ma come si perdono le chiavi? E poi si stacca tutto, ci dedicate Fly Away di Lenny Kravitz per festeggiare l'inizio delle vacanze. Un saluto a tutta la crew e a tutti quelli che oggi stanno facendo l'ultimo sprint prima di sparire. Chi non ascolterà bene andrà in ferie col capo, quindi è un game over. Ma no, ma come? A parte che è bello andare in ferie col capo, dai, Fly Away, Lenny Kravitz!

0: Fly Away, Lenny Kravitz, 9:30 esatte. E tra poco ci sono le notizie sul traffico, giusto? Ciao Alice, sono Anna e qua a Villanova sta piovendo. Ah sì? Ah, mandaci una foto. Mi faresti ascoltare per favore La testa gira di Fred De Palma? Grazie, buona giornata. Chi non ascolta Radio Vanilla è un super game over. Ho i miei dubbi però che le piogge di oggi, che sono un po' sparse, possono esserci in qualche posto del Piemonte e non soltanto, siano rinfrescanti. Sbaglio?
1: Manila Box, estate con noi.
2: Sport. Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
12: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Muoversi in Piemonte.
15: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Novara per segnalare che la provinciale 23 viene chiusa per lavori tra Cressa e Bogogno. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
14: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
16: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

Alma, Anita, Mischilla, siete pronte, pronti per un pezzettone di quelli che ci fa tornare indietro, ma... Ah, ragazzi... Pelle d'oca, e anche perché abbiamo chi? Ah, non è firmato? Sì, è firmato, ma è firmato Desert Wolf. Buongiorno Radio Menino, vorrei ascoltare Sweet Dreams di Eurythmics. Chi non ascolta Radio Menino Game Over, un buon venerdì a tutti. E qui si sogna con una canzone del 1900, Rifatti 3. Sweet Dreams, Eurythmics.

Hai voglia, Sweet Dreams, Eurythmics su Radio Manila, 338 50 38 908. Primo questi messaggi. Ciao Radio Manila, sono Doreen e vorrei ascoltare She Did It Again di Tyler e Zara Larson. Grazie mille, buon lavoro e buona giornata. Ma a te diamo un bacio, eh.

0: Button, She Did It Again, sono di venire 9.45. Tondi tondi, ciao splendidi manilosi, buon venerdì e buongiorno a tutti, sono Raffaella da Varazze. Non sono in vacanza, sto lavorando, ma la vostra musica mi tiene sempre compagnia. Oh, che bello, ci fa molto piacere. Vorrei richiedere una canzone dei Queen, se possibile I Want It All o The Show Must Go On, altrimenti fate voi, mi fido della vostra scelta, grazie. Ciao Raffaella, salutaci Varazze, siamo curiosi, non so se vuoi dirci che cosa, qual è il tuo lavoro, che cosa fai, ma è solo così, un pro forma, noi siamo curiosi e ci piace dialogare con i nostri ascoltatori. Allora, tra poco arriva la tua canzone.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
5: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
4: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
7: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.
12: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: che aspettate sempre quel momento lì dove parte, no? E va velocissimo, diventa un po' quasi un pezzo heavy metal, quasi ho detto, eh. A One and Only Queen su Radio Manila. Chi abbiamo? Avanti, fate entrare.
1: Buongiorno Alice, oggi è già venerdì, domani è sabato. Non ti ho chiesto prima la canzone perché ho aspettato adesso che portavo in giro il cane, anche se dalle 7 che sono sveglia. Ti chiedo Saturday night, na na na na na na na. Spero che capisci qual è la canzone. Grazie, e chi non ascolta Radio Mille Rimuove, saluto l'ispettore Marcella. Ciao ciao, a lunedì.
0: Ciao Marcella, un abbraccio, mi ricordo un bel periodo questo.

0: periodo anche musicale, era il 1934 e Wakefield cantava Saturday Night e c'era un ballettino, c'era una coreografia che sapevamo tutti. Allora mi è arrivata la risposta da parte della nostra Raffaella che ci ascolta da Varazze. Posso, Raffaella? Dai, è bellissima, una cosa interessantissima. Io sto lavorando rintanata in casa perché sono una traduttrice editoriale e al momento sono alle prese con la traduzione di un libro degli Iron Maiden che devo consegnare all'editore per fine agosto. Sì, lo so che è un genere che non si addice molto a Radio Manila, ma non mi sono occupata solo degli Iron, ho tradotto anche libri di Queen, che abbiamo appena ascoltato, dei Beatles, Springsteen, Sergi Tankian, insomma, spesso in ambito musicale, ma non solo. Grazie ancora per la compagnia. Ma a te, Raffaella, grazie per averci raccontato qualcosa di molto molto interessante. Bel lavoro. Vabbè, sei in casa, però è un lavoro interessante. Chi c'è?
1: Ciao,
0: avanti.
1: Sono Samuel da Biella, volevo chiedervi se era possibile ascoltare Alba Chiara degli F65. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Guarda, quella non è in playlist, però non ti lascio mani vuote, ti faccio ascoltare una cosa degli Eiffel 65 insieme a Gue, fare a meno di te.

0: Eiffel 65, insieme a quei fare a meno di te, questo è dell'anno scorso, hai capito come vola il tempo? Ci dobbiamo fermare, vero? Perché si chiude anche la terza ora, stiamo per iniziare la quarta, torniamo con quale canzone? Se trovo il messaggio, ma sì che lo trovo, dai, basta avere un po' di pazienza. Chi c'è?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Monica da Brandizzo, direzione mare, La Iguaglia con la mia mamma, finalmente ferie, e volevamo ascoltare Piazza San Marco di Mengoni e Annalisa, veramente di Annalisa con Mengoni, e auguro a tutti buone vacanze, a chi è già in vacanza, buon lavoro a chi va a lavorare, e chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
1: Game over. Ciao.
0: Ciao, game, scritto game. Beh, ne approfitto perché è arrivato proprio adesso un messaggio. Ciao Ale, si fresse a sentire fuori la canzone di Annalisa, Il mondo prima di te. Sono Pino Renato di Borgoro, la dedico al centro estetico semplicemente di Cirie e tutti i manilosi. Naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, tra poco, dopo le notizie, arriva Annalisa insieme a Marco Mengoni e rimanete appiccicati.
3: Radio Manila, estate.
4: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
5: Sono le 10:01.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Secondo diverse fonti mediatiche, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Subentrato al padre Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, in cui anche il figlio sarebbe rimasto gravemente ferito e sfigurato, Mojtaba non è mai apparso in pubblico, né si è vista la sua figura, e lo stesso presidente Pezeshkian ha definito molto difficile interagire con lui. Parallelamente si registrano passi avanti sul fronte diplomatico. Per lo stretto di Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta è al vaglio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Sullo sfondo cresce il ruolo dell'Arabia Saudita. Il principe Bin Salman ha unito le forze con Trump e Macron per chiedere lo stop agli attacchi, mentre pesano i riacutizzati scontri con gli Houthi alleati di Teheran che hanno causato decine di vittime, e si tiene un vertice di mutua difesa a Riyadh insieme a Turchia e Pakistan. Le incertezze sugli scenari internazionali, in particolare Medio Oriente, si riflettono sulle aperture borsistiche in Europa, pressoché piatta Piazza Affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sui 78 punti. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco sarebbe stato proprio uno studente che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni, riferisce la polizia thailandese, e infine si sarebbe tolto la vita. La procura di Padova ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso con 6 indagati cittadini rumeni sul caso di Nicu Terlecci, muratore moldavo di 35 anni, morto martedì scorso in un cantiere dopo un malore probabilmente legato alle alte temperature. È successo intorno alle 14, i colleghi lo avrebbero condotto nella casa del titolare della ditta su sua indicazione e solo successivamente è stato portato in ospedale. Non hanno fatto nulla per salvarlo, accusa la moglie della vittima. Al primo giorno di lavoro è trasferitosi solo il giorno precedente in Italia. Europei di nuoto, Chiara Pellacani è leggenda, 5 medaglie d'oro in 5 gare dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto con Santoro e il team event. La tuffatrice romana si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Devo ancora realizzare tutto quello che ho fatto, commenta, è entusiasta. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Manila News.

0: Radio Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Annalisa e Marco Mengoni con Piazza San Marco su Radio Manila. Buongiorno, quarta ora insieme del Manila Box Breakfast spostato e allungato. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, che sono tantissimi. Cerchiamo di fare i miracoli, ma ragazzi, siete veramente tanti. La famiglia dei Manilusi cresce. 338 50 38 908. Chi c'è? Avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Susanna. Potrei richiedere una qualsiasi canzone di Gigi D'Agostino e dedicarla a Jessica e Prince, che oggi si godono la prima giornata di relax senza ragazzi, e dirgli che gli voglio tanto tanto bene. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Vabbè, state qua con noi, Gigi D'Agostino è passato da poco, ma tanto diciamo canzoni una più belle dell'altra su Radio Manila. Avanti.
2: Ciao Radio Manila.
3: Ciao, mi chiamo Alice.
2: Sono Ketty. Volevamo dedicare una canzone di Lazza, Molotov, dedicarla ai miei super colleghi che oggi lavorano. E noi andiamo al
3: mare.
2: Un abbraccio a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un super
3: game over.
0: Ciao, quella canzone avete richiesto non è un singolo radio di Lazza, ho scelto per voi Cenere, buon mare.

0: tantissimi. Devo leggere qualche messaggio. Ciao Ravenire, sono Emanuele da Beinasco. Volevo fare un saluto a tutto lo staff dell'Olmag. Finalmente oggi è l'ultimo giorno di lavoro. Volevo dedicare su di noi di Pupo a tutti i miei colleghi, soprattutto a Ivan che oggi ci pagherà il pranzo. Un abbraccio a tutti voi. Buongiorno Ravenire, sono Frankie della cooperativa Sette Laghi di Bodio. Oggi ultimo giorno, salame, taralli, olive e vin rosé. È possibile sentire spiagge di Renato Zero, che non ascolta Radio Mila, Game Over. Ciao Radio Mila, sono Frank di Torino. Volevo dedicare una canzone ai miei colleghi dell'Almag, Massimo Ranieri, Rose Rosse, per chi non ascolta Radio Mila, Game Over. Vediamo, vediamo se riesco a entrare in cantina.
1: Buongiorno a tutti, siamo... sono Andrea, Simone, zio Lori, zio Beppe, e vi chiediamo Thriller di Michael Jackson. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
2: E c'è da dire una cosa, che noi siamo di Torino, ma oggi, adesso, come ieri, siete in spiaggia con noi.
0: Ciao, un abbraccio, ci fa piacere. Però qui c'è da spaventarsi. Andiamo, andiamo.

0: search of blood to terrorize your neighborhood.
1: Ragazzi, Michael Jackson con Thriller ci ha fatto muovere, straordinario, vero? Chi abbiamo? Avanti.
2: Ciao Radio Manila, sono Sante da Fontanetto d'Agogna. Vorrei ascoltare Vivere di Vasco Rossi. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao, ciao Sante, ciao Radio Manila, sono Gabriella Vasco dipendente di Turvigo. Mi metti Vasco? La dedico a tutti i miei amici Vasco dipendenti come me, grazie. Ma a voi grazie, arriva tra poco
3: Manila Box Breakfast.
4: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila sei game over.
5: Che occasione all'autostrancia.
6: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
5: Autofrancia.
6: Scopri di più su autofrancia.it.
7: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
8: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
9: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Non saprei, No, dico, non saprei. Fate voi, anzi faccio io, avanti.
1: Non saprei, metti una canzone che vuoi tu, tanto è solo per salutare e augurare a tutti le buone vacanze. Chi lavora, come me, buon lavoro a tutti, sotto il caldo, e anche un saluto

0: non si può perdere tempo, siete tantissimi. Dai, beh, procediamo, andiamo avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Alice e sono in macchina con mia mamma e mia sorella che andiamo in piscina da mio zio Fabio. Vorrei ascoltare White Girl West di Diana, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ah, vedi che alla fine è arrivata la richiesta per White Girl.

0: Con White Girl Wasted su Radio Manila, viaggia, viaggia, non c'è niente da fare, questo singolo viaggia.
1: Alice, sono Roberta di Pecetto, come va oggi? Qua da me ha fatto un leggero temporale.
0: Ah sì?
1: Però fa caldo lo stesso. Senti Alice, mi piacerebbe sentire Again So Lost di Phil Collins. E come sempre la dedico a te, a me e Maya, la mia cagnolina, e a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.

0: augurando loro una buona giornata e buon weekend. E ovviamente chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao.
1: Ciao, ciao Roberto, un bacio a te sulla fronte. Arriva tra poco, dopo la viabilità.
2: Manila Boss, estate con noi.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
12: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12.99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9.99. Info i paesi su iliad.it.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Muoversi in Piemonte.
15: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che lungo la statale 211 della Lomellina si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Garbagna Novarese e l'innesto con la tangenziale di Novara. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
14: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
16: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Phil Collins, che bella poesia, eh? Ecco, a proposito di poesia, ciao Manilosi, volevo dedicare alla nostra amica Lulu, Per sempre sì, di Sada Vinci, che l'ascolta venire Game Over da parte del suo Dodino ed Antonio.

0: Sentiamo un po' di messaggi? Sentiamo.
1: Ciao Alice, sono Serena da Carmagnola e oggi è il mio ultimo giorno di lavoro e poi ho le ferie la prossima settimana, fortunatamente. Volevo chiederti se mi mettevi romantica di Ultima, salutare tutti e augurare a tutti un buonissimo weekend, buone ferie per chi le fa e chi non ascolta Radio Mania è Game Over. Ciao ciao, un bacio grande.
0: Ciao Sere, noi ti mandiamo un bacio, ma è già passata. Avanti.
2: Ciao, sono Francesco e adesso sono in macchina con la mia mamma Emanuela e il mio fratellino Tommaso e stiamo andando dai nonni. Vorrei ascoltare la canzone Danza Kuduro. E chi non ascolta Radio Manila è un Game Over.

0: tutti.
1: Ciao Radio Manila, sono Fede e volevo dedicare la canzone di Luciano Ligabue, È venerdì, non mi rompete i coglioni,
0: che è già passata,
1: alle mie care colleghe che lavorano alla Favorita di Borgo San Dalmazzo e oggi lavorano ancora mentre io sono in ferie, e quindi non mi rompete i coglioni.
0: Ma no, ma poveri.
1: Ciao, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Vabbè, ciao Fede, buone vacanze, poverine però, eh. Ciao, sono Clark Kent, vorrei dedicare Tu mi piaci tanto di Saif al principesso bello che mi mancherà da morire. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ah, c'è anche Clark Kent con noi questa mattina.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Mario Venuti, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Che occasione all'Autofrancia.
6: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
5: Autofrancia.
6: Scopri di più su autofrancia.it.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Siamo aperti anche ad agosto.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
9: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it.
11: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the Road. E questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Fragosa Sottana. Due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent. Lunedì 10 agosto a Fragosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the Road non si ferma mai. Ti aspettiamo. Seguici sui social.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: tu mi piaci tanto, dobbiamo ascoltare un po' di messaggi, sentiamo, dai, avanti.
1: Grazie mille.
0: Avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Simona di Montafia. Sono
0: Ciao.
1: Immersa nei libri, a foderare i libri per il futuro anno scolastico. E ti chiedo una canzone di Salda Vinci, quella che vuoi, tanto mi ricaricano tutte. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Beh, l'avrei sicuramente ascoltata perché è passata veramente qualche minuto fa. Ti mandiamo un abbraccio. Ciao Radio Manila, sono Daniele. Mi faresti ascoltare Madonna con Bring Your Love? Certo, Madonna insieme a Sabrina Carpenter. Ask yourself.

0: Ho solo il tempo di ascoltarne ancora una? Sì, dai, facciamo entrare il nostro Maniloso. Che ne dite? Dai, così cerchiamo di mandare avanti i messaggi.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Jason da San Damiano d'Asti. Vorrei sentire o Alfa o Tutta Gold. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, faccio io un abbraccio.
2: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

0: un po' d'aria.
1: Sì, ma infatti stamattina sono uscito, ho preso un po' d'aria, un po' d'aria fresca. Sì, sì.
0: No, veramente, adesso, a parte i momenti in cui si ferma tutta l'aria, e come sempre, come tutti questi giorni, appena c'è l'arietta senti tutti che fanno...
1: Com'è che fanno, Alice, scusa? No, vabbè, ma se fai così sembra un film porno, scusa, non l'ho capito io.
0: Ma no, è che dopo tutto questa sensazione di oppressione del calore anche di notte
1: arriva finalmente un po' d'aria fresca.
0: Com'è che ti viene da fare? Ecco. È vero, è vero. Vabbè. E oggi è così, c'è l'arietta, però io ieri l'ho evocata ed è arrivata.
1: Oh, allora guarda, bisogna fare santo il nostro Alice. Ieri ieri eri Don d'amico.
0: Ah, è vero, è vero. Buongiorno,
1: oggi
0: Don.
1: Già oggi nel giorno di giorno sei diventato santo.
0: Vabbè, allora dopo un po' oggi che cosa ci prepara?
1: Allora, oggi preparerò un po' di grandi successi, visto che venerdì da suonare ci sono delle novità, non moltissime, perché quando arriva questo periodo, no, alcuni artisti dicono ma sì, facciamo poi uscire quando sono tutti tornati dalle vacanze, no, le canzoni, quelle che poi le radio suoneranno, però qualche novità c'è. E poi chi è che ha scritto Pompi sembra una tartaruga? Ma perché fa questo verso la tartaruga?
0: Ma chi è? Ma no, ma non è vero.
1: Non lo
0: ragazzi,
1: so chi è.
0: Trattate bene il mio Pompi, per
1: no,
0: favore.
1: Poi ho letto poco fa, Alice, chi fa più ore in radio tra tutti i conduttori? Per usurcapione diventa proprietario o direttore della radio? Ecco, e poi scrive che tu sei quello che fa più ore.
0: No, non è vero. No. Voi non avete idea.
1: Quante ore?
0: Bisogna dire, su una radio intende?
1: Beh, quello sì.
0: Ah, ok.
1: Penso di sì, dai. Ah, okay. Questo è un gruppo di radio, no? Lo sanno.
0: Devo
1: i nostri
0: dire
1: mandori.
0: Che quest'anno io e Pompi a ore ci siamo, eh.
1: No, ma nulla, in confronto agli anni precedenti. Ti ricordi? 7 ore al giorno abbiamo anche fatto.
0: Mia. Sì, mi ricordo e come.
1: Era diventata Radio Alice Pomponi.
0: Se non sbaglio, c'erano dei giorni in cui c'eravamo anche solo io e te.
1: Adesso sì, vorrei... è vero. Il mese d'agosto.
0: Ho la memoria dei giorni del genere, sì.
1: Va bene,
0: vabbè, un abbraccio. Io abbraccio tutti i manilosi. Oggi parte l'85% dei manilosi. Partono,
1: sì, vanno via, vanno in vacanza. Ci porteranno con loro, di sicuro.
0: Sì, dai, insomma, mi raccomando, con la nostra app, ovunque voi andiate, vi lascio al Pompi. Noi ci risentiamo lunedì, anche se siete in vacanza. Mi raccomando,
1: giusto.
0: Buon weekend.
1: Ciao, Alice.
0: Un abbraccio, Don Pomponi. Arrivederla,
1: Don D'Amico.
0: A lunedì.
1: Baci.
2: Radio Manila, estate. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 11:04.
5: Scegli una canzone nel Manila Box
6: con Davide Pomponi.

0: E il Manila Box continua con i vostri messaggi, le vostre scelte musicali al 338 50 38 908 e arriva con il messaggio, l'inizio di questo appuntamento, di chi? Ciao, buongiorno.
1: Radio Manila, ciao. Io sono Giulia e Noemi.
0: Ciao.
1: Vorremmo tanto ascoltare le discoteche abbandonate. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Ciao, grazie, un bacione. Allora arriva Max Pezzali con Discoteche abbandonate.

0: Max Pezzali con Discoteche Abbandonate. E arriva la prossima scelta musicale con un messaggio scritto. E a scrivere Gabriele: ciao pomponi, sono Gabriele da Mondovì, potresti farmi ascoltare The Power of Love di Celine Dion? Chi non ascolta Radio Manila è un ciaparat.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila Box.
1: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Non lontano da Torino, in Val Chiusella, c'è un delizioso paesino di montagna chiamato Rueglio, in cui ogni anno, per un'intera notte, i giovani in cerca di moglie giungevano nelle stalle, accompagnati da suonatori e cantori, per corteggiare le ragazze. Era la notte delle Builè, una festa che coinvolge tutto il paese e che quest'anno si rievoca l'8 agosto dalle 19.30 all'alba. Ti aspettiamo a Rueglio per immergerti in una tradizione popolare unica, fatta di cortili addobbati, musiche, piatti e costumi tipici. Per info 335 789 79 98.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila, estate!

0: Paradiso con Agitare Coca-Cola e siamo pronti per sentire il messaggio del nostro maniloso Giorgio. Ciao Giorgio, buongiorno.
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno. Ciao Davide, ciao. Sono Giorgio, ascolto da Torino, ahimè le vacanze sono ancora lontane.
0: A chi lo dici?
1: Vorrei richiedere Stai bene su tutto.
0: Grazie.
1: Di Luigi Strangis.
0: Ah, ok, il titolo.
1: Grazie, siete fantastici, buon weekend a tutti gli ascoltatori e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Giorgio, buon weekend.

0: su di me.
1: Luigi Strangis con Stai bene su tutto, e arriva il messaggio di Lia. Ciao Lia, buongiorno.
2: Buongiorno Pompi, sono Lia, mi metti Tropicana per mio marito Stecco, un grosso bacione.
1: Va bene.
2: A Catiuscia, che li voglio tantissimo bene.
1: Anch'io.
2: Gli ascoltatori che non ascoltano Radio Manila.
1: Grazie.
2: E buon weekend. Ciao. Fa caldo. Stanotte avrà fatto solo 2 gocce e basta. Ciao.
1: Ciao.
2: Bacioni. Via. Fra un po' si parte per l'area. 23. Ciao a tutti.
1: Ciao Lia. Allora buone vacanze. Arriva Tropicana. Yeah,

0: Lisa con Tropicana per Lia, che partirà per le vacanze la prossima settimana. Dai, che arriverà anche quel giorno. Un abbraccio dai nostri amici che vogliono ascoltare una canzone, perché anche loro mi sa che sono in partenza, vero?
1: Ciao, Radio Manila, visto che non ti fai ascoltare la canzone, noi dobbiamo andare in ferie, abbiamo bisogno di carica.
0: Ecco.
1: Ti fai ascoltare Un'estate addosso di Jovanotti e saluto Salvatore e Valentino, i miei nuovi colleghi della Termo Gas Impianti. Ciao, D'Antonella,
0: ciao.
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao ragazzi, arriva Jovanotti, L'estate addosso.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sai game over.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Marcellina, buongiorno Pompi, è venerdì, qui è ventilato però si sta nuvolando, ti chiedo, seria di Antonacci, portati un cuscino, non ne ho, perché lo dice Antonacci nella canzone e lei l'ha scritto. Ah, guarda, io di solito ne uso due perché ho bisogno di stare con la testa sollevata. Grazie, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manile Game Over, salutoni Marcella, alla settimana prossima. Ciao, un abbraccio, ciao Marcella, buon venerdì, buon weekend. Arriva la prossima scelta musicale, c'è un messaggio audio. Ma dove vanno i nostri manilosi?
1: Ciao di Manila, siamo Viola
2: e Leonardo
1: e stiamo partendo per la Sicilia,
0: no,
1: e vorremmo
0: vabbè
1: ascoltare Acquario di Ultimo.
0: Che
1: chi
0: bello
1: non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao, che bella la Sicilia, vabbè, che bella anche la canzone di Ultimo Acquario, però ragazzi, una vacanza in Sicilia, sicuramente rimarrà un ricordo meraviglioso nei nostri piccoli amici manilosi. Allora, ascoltiamolo Ultimo con Acquario.

0: acquario per i nostri manilosi che stanno andando in Sicilia, e adesso c'è un messaggio audio e poi uno scritto con tanto di foto, ragazzi.
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno Pompi, sono Francesco da Rivalta.
0: Ciao Francesco.
1: Mi sto facendo una passeggiata mattutina.
0: Bravo.
1: E volevo chiederti oggi se mi faresti ascoltare il brano di Fisher, Take It Off. In alternativa, se non è un singolo radiofonico, ti chiedo Elevator di Beach Crimes. Grazie mille, ti auguro un buon lavoro, saluto tutti i manilosi.
0: Grazie.
1: E le manilose in vacanza, al lavoro, a casa.
0: E dove stanno loro?
1: E tutti quanti. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao, grazie. E poi, se non sbaglio, come già detto prima, c'è il messaggio del nostro maniloso Sergio di Ceretta. Mi ha mandato le foto della neve, della montagna. Quanti gradi ci sono lì, scusate? 10 gradi, meno, no scusate, temperatura sotto lo zero, ah no, 0 gradi, no vabbè ragazzi, noi qui a patire il caldo e lui invece al fresco su in montagna. Buongiorno Pompi, ho passato qualche giorno indimenticabile in altura, al fresco, in ottima compagnia. Se possibile vorrei ascoltare Vorrei dei Luna Pop, la dedico a tutti i manilosi, grazie. E io ascolto Radio Manila. Sergio di Ceretta, signorina, scelga lei la canzone, prego.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

Luna Pop vorrei. Saluto Francesco e saluto anche il nostro Maniloso che è stato in vacanza in montagna. Un abbraccio, buon weekend. Saluto anche Diego da Bonvicino che scrive: ciao Pompi, sono in macchina con mia moglie Dani e con la mia cucciola Giada. Vorrei far ascoltare a mia figlia il funky che ascoltavo ai miei tempi. Mi fai ascoltare il fan chitarro degli Articolo 31? Va bene. Ciao, un abbraccio a tutti e tre.

0: Ciao, sono Ricky, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Solo da qui in car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
2: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
1: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Qui in car a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Gli incentivi statali sui veicoli commerciali sono già finiti? Nessun problema! Da Ford Autos Società Benefit gli incentivi continuano. Su tutta la gamma di veicoli commerciali, benzina, diesel, ibrida o elettrica, di Courier, Connect, Custom, Ranger e Transit, in versione van o allestiti, sconti fino a 20.000 euro da listino, anche senza veicolo Euro 4 da rottamare, con la leggerezza del tasso a partire dal 5,90 su più di 200 veicoli in pronta consegna.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Manila, estate!

0: Settembre con due settimane e arriva il maniloso, il mio amico. Ciao Saverio, buongiorno.
1: Ciao Davide, sono Saverio. Come stai? Tutto bene?
0: Bene, tu?
1: Ti sento spesso in radio, specie quando torno dal lavoro a casa.
0: Grazie.
1: Niente, ti volevo richiedere una canzone, quella di Vasco Rossi, un gran bel film.
0: Ne mettiamo
1: Salutare
0: un'altra.
1: Salutare Marianna di Chivasso. Ciao Davide.
0: Ciao Saverio.
1: Buon lavoro e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ti abbraccio forte forte forte e ti associo alla scelta musicale di Marco. Anche lui vuole ascoltare Vasco Rossi con Come nelle favole.
2: Quello che potremmo fare io e te senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te

0: Vasco Rossi, come nelle favole, saluto Marco e saluto anche Saverio, un abbraccio. E saluto anche il nostro amico che sta andando dove? Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Leonardo, il ciclista di Sale Langhe. Sto andando in bicicletta al Colle del Nivolé.
0: Bello.
1: E volevo richiedere una canzone di Gabri Ponte. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
0: Ciao, allora ne approfitto, suono e scelgo io la canzone di Gabri Ponte. Si intitola Buonanotte Giorno.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta. Sono le 12 e 4 minuti.
6: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
7: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Iran considera chiuso l'accordo con l'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore Trump si è detto fiducioso di una riapertura del canale, anche se, riferiscono fonti americane, sarebbe preoccupato per la scarsità delle scorte di missili in caso di una ripresa del conflitto. L'intesa tra Iran e Oman tuttavia prevede condizioni che saranno difficilmente accettabili dagli Stati Uniti. Teheran sta valutando di vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dai mercantili di Israele e degli Stati Uniti. Sul fronte interno iraniano, alcune indiscrezioni stampa scuotono il regime islamico. La guida suprema Mojtaba Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbe ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele del febbraio scorso, che causò la morte del padre e precedente guida suprema Ali. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. Le ipotesi principali sarebbero quelle del malore, dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. La quarta ondata di calore torrido non sembra voler abbandonare l'Italia. Dopo il record di ieri, con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani 21. Temperature comunque record registrate a Napoli, dove la colonia di Mercurio ha fatto segnare 48 gradi per la prima volta, oltre 40 gradi anche Gorizia. Ma non finisce qui: secondo gli esperti questo caldo africano continuerà per altri almeno 10 giorni, ma occhio ai temporali. Proprio a causa di forti piogge cadute già due notti fa, una grande frana ha colpito la Valle Aurina in Alto Adige in particolare, che è rimasta isolata. Capitolo traffico: inizia un nuovo weekend di grande esodo estivo per tutta la giornata di oggi. Bollino rosso sulle autostrade. Domani mattina sarà bollino nero, così come per il pomeriggio rosso domani sera, situazione che andrà man mano risolvendosi nella giornata di domenica. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Manila News.
11: Scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Davide Pomponi.

Bresh da Dio, questa era la scelta musicale del nostro maniloso Alessandro e siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time e con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Allora non è firmato il prossimo messaggio, però io so che è un maniloso e scrive: ciao Radio Manila, potresti mettere Rosso Fuoco di Mida e chi non ascolta Radio Manila è game over, grazie.

0: con Rosso Fuoco e arriva un bel messaggio. Allora, lo leggo. Ciao Pompi, volevo richiederti una canzone ma rimanere anonima. Vorrei richiedere Ti amo ma non posso dirlo dei Modà e dedicarla al mio migliore amico, l'amore più puro e vero che abbia mai incontrato. Grazie.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se mi ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Che occasione all'Autofrancia.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
6: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
7: Ruggine Piemontese vi aspetta al primo raduno Trattori d'Epoca, 8 e 9 agosto a Borgata Perello, Aramengo, Asti. Due giorni di festa, divertimento, street food e la trebbiatura del grano come una volta, aperta a tutti i trattori d'epoca. Aratura notturna all'8 e diurna il 9. Primo raduno Trattori d'Epoca. Partecipa anche tu. Info sulle pagine Facebook e Instagram di Ruggine Piemontese, con il sostegno di Street Food La Banda dei Maslè, Aura Costruzioni e Ian Antuoni Impianti. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Manila, estate!

Rocco Ante e Noemi con Omae, arriva la prossima scelta musicale. Ciao, io sono una nuova ascoltatrice e mi chiamo Gaia, vorrei ascoltare Sorry Scusa Lo Siento, e noi accontentiamo la nostra nuova ascoltatrice che si chiama Gaia con I Pinguini Tattici Nucleari.

Cercando la tua canzone, ti abbraccio forte, ti auguro buone vacanze. E poi c'è un altro messaggio, è quello qua, stiamo già ascoltando la canzone. Ciao Davide, vorrei ascoltare Riccardo Cocciante con Io canto. Buon pomeriggio a tutti, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over, firmato Giuseppe.

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato.

0: sulla mia auto con Prima. Così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: La genesi del tuo colore, Irama, questa era la scelta musicale di Diego, che saluto, ciao, buon'estate anche a Barbara dalla provincia di Milano, che scrive: ciao Manilosi, ultimo giorno di lavoro e poi vacanze, è possibile ascoltare la canzone Solo un brivido dei Vernice? Altrimenti va bene anche una qualsiasi degli Scorpions. Un saluto a tutti voi Manilosi, ciao.
1: È una notte di quelli

0: I Vernice con Solo un brivido. Allora, leggo il messaggio di Irene che scrive: ciao Davide, per favore potrei ascoltare Cabana di Irama? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manile Game Over, Irama è già passato, quindi ti associo alla scelta musicale di Simona Di Asti che scrive: ciao Pomponi, non è che avresti voglia di scendere in cantina a cercare un amore grande di pupo? Se non fosse possibile, va bene su di noi, grazie e buona giornata. Sai che sono sceso giù in cantina, cara Simona Di Asti, e ho trovato la tua canzone, Pupo con un amore grande?
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Sicuramente i Manilosi che hanno superato i 40 anni, forse i 50, se la ricorderanno questa canzone, è vero? Pupo con Un grande amore, la scelta musicale è arrivata al 338 50 38 908. Allora adesso arriva la prossima scelta, c'è un messaggio audio, ciao!
1: Ciao Radio Manila, siamo Emma,
2: Camilla e nonna Rita
1: e vorremmo ascoltare Melodrammatica di Look 3 e se non fosse possibile Ossessione di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
0: Ciao, un abbraccio! Manila
3: Box. Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
6: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
7: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
8: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
9: Info 338 22 98 703 e comprooro.it.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Luke 3 con Cristina Lora, melodrammatica, e arriva la prossima scelta musicale. Beate loro. Allora, ciao Radio Manila, siamo Lidia, Amelia e Grazia, stiamo andando al mare finalmente, vorremmo ascoltare Bossa Nostra di Gaia, e se fosse già passata Cabana di Rama, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, c'è Gaia in onda con Bossa Nostra e auguriamo buone vacanze a Lidia, Amelia e Grazia.

Gaia con Bossa Nostra. E a proposito di manilose e manilosi che vanno al mare o sono al mare e ascoltano Radio Manila, mi è arrivata questa foto, ragazzi, meravigliosa, bellissima, da parte di Francesco e Francesco, che scrivono: ciao Pompi, siamo in vacanza all'isola Marettimo, isola delle Egadi. Ti presento il mare più spettacolare del mondo. Ci metti spiagge di Renato Zero. Ciao. Un mare meraviglioso, bellissimo. Allora salutiamo Francesco e Francesco e rispolveriamo questo brano, questo grande successo del passato, senza stacchetto, perché tanto sappiamo che è un brano, no, degli anni 80, del grande Renato Zero, e lo ascoltiamo con Spiagge.

0: sono Francesca e Francesco, che sono all'isola marittimo, isola delle Egadi, bellissimo, mare meraviglioso. Un abbraccio a voi. E adesso arriva la prossima scelta musicale. Io leggo quello che mandano i nostri manilosi, Buongiorno Radio Manila, sono Andrea. Vorrei richiedere Lunedì Nero di Mr. Rain e dedicarla alla nana che stamattina si è svegliata con la carogna e ne ha proprio tanto bisogno, e dirle che comunque la amo lo stesso. Ricordatevi che chi non ascolta Radio Manila è game over, grazie mille.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 13:02.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Fermo il canale diplomatico tra Washington e Teheran, ma l'Iran è molto attivo con l'Oman, con cui ha siglato l'intesa per riaprire Hormuz, e i termini dell'accordo sembrano punitivi nei confronti degli Stati Uniti, ma a preoccupare e molto il regime islamico sono le sorti della guida suprema Mojtaba Khamenei. Sentiamo Nicola De Muro.
5: Stallo diplomatico nel Golfo Persico tra USA e Iran, mentre da Teheran arriva l'annuncio di un accordo strategico ormai chiuso con il Sultanato dell'Oman per la regolamentazione dello Stretto di Hormuz. Le navi dirette verso il Golfo Persico saranno gestite dall'Iran, che potrebbe anche applicare pedaggi, mentre le navi in uscita saranno di competenza dell'Oman. L'intesa tuttavia prevede condizioni molto difficili da accettare per gli USA. Il regime iraniano intende vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dalle navi di Israele e degli Stati Uniti. Trump, che anche nelle ultime ore si è detto fiducioso della riapertura di Hormuz, sarebbe però preoccupato, così riferiscono alcune fonti USA, del calo delle scorte dei missili, elemento che renderebbe complessa una ripresa degli attacchi in caso di mancata riapertura dello stretto. Ma a preoccupare maggiormente il regime islamico ora è lo stato di salute della guida suprema. Secondo molte testate internazionali, Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche e ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di USA e Israele del febbraio scorso, che causò la morte di suo padre e precedente guida suprema Ali Khamenei.
4: E Donald Trump ribadisce il no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando proprio la necessità di ricostruire le scorte militari americane. E secondo il Wall Street Journal, l'intelligence americana ipotizza un possibile attacco di Putin a un paese della NATO proprio in ragione delle scarsità negli arsenali occidentali depauperate dai conflitti in Ucraina e Iran. Mosca nuovamente smentisce. Al contempo il fuoco incrociato continua anche in profondità. Le forze ucraine hanno nuovamente bombardato un sito della società di vendite online Wildberries in Russia, evacuati anzitempo circa 800 lavoratori. Il mondo della musica piange Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni a Pavana, sull'Appennino pistoiese. Domani i funerali in forma strettamente privata. Il servizio di Alessio Galea.
6: Cantastorie, scrittore, insegnante, Francesco Guccini, aulico e prosaico, tra i pesi massimi del cantautorato italiano, si è spento ieri mattina, circondato dall'affetto dei suoi cari, a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Aveva 86 anni. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena da madre casalinga e padre impiegato. Negli anni 60 si impone come autore per l'Equipe 84, I Nomadi e Caterina Caselli. Il debutto nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Sui social tanti messaggi di cordoglio di fan e colleghi. Abbiamo respirato la stessa aria tra la Via Emilia e Roxy Bar, resterai per sempre nei nostri cuori, il saluto di Vasco Rossi. Mancherai al futuro e a tutti noi, scrive Antonello Venditti, mentre Gianni Morandi lo ricorda come un vero poeta. Aveva sempre storie straordinarie da raccontare, storie di montagna della nostra Emilia. Ciao Francesco.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Manila News.
7: Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Samurai J con Ossessione. Siamo pronti per un'altra ora insieme. Staremo insieme sino alle 15 con il Manila Box Banana Time allungato e spostato. Abbiamo davvero tanti tanti messaggi da parte dei nostri manilosi al 338 50 38 908 e ci sono le mie amiche della lavanderia. Ciao ragazze, buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao Pompi, sono Angela della lavanderia.
0: Ciao Angela.
1: Siamo tue ascoltatrici, aspettiamo solo che arrivi tu per farti questa dedica.
0: Grazie,
1: allora,
0: troppo buone.
1: Allora, sono Angela, Ramsci, Antonella e Samantha.
0: Che saluto.
1: Compina, vorremmo ascoltare Dirty Dancing.
0: Compina.
1: Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Pompi, sei fantastico.
0: Troppo buone. Ciao ragazzi, è il caldo, vero?

0: abbraccio alle mie amiche della lavanderia, però dite il nome della lavanderia, se no altrimenti io non so dove andare poi a lavare. No, verrei volentieri a lavare, sapete cosa? Il coprimaterasso, il coprirete. Oh ragazzi, quando lo lavi è enorme, non stai lavatrice, vengo da voi allora, va bene? Però mi sa che prima di andare dalla mia amica della lavanderia passo da Fabius de Fabienne a mangiare un po' di gnocchi al burro e salvia, perché mi ha mandato la foto. Pompi a tavola oggi, gnocchi, burro e salvia. E salvia, scusate. Fabius de Fabienne. Ma perdonatemi, ma di solito è giovedì gnocchi, non venerdì. Vabbè, sono buoni pure al venerdì, va. Un abbraccio al nostro Maniloso e un abbraccio lo do anche al mio amico, il pizzaiolo in camicia.
1: Ciao Pompi, sono Andrea, il pizzaiolo in camicia del ristorante Paese.
0: Ciao
1: oggi,
0: Andrea.
1: Giorno di mercato.
0: Bello.
1: Volevamo
0: mercato.
1: Ascoltare Pupo con Su di noi.
0: È
1: dedicarla a tutti i nostri clienti e a tutti i manilosi e ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over!
0: E che pizza! Allora è già passato Pupo, l'abbiamo suonato da pochissimo, ti associo alla scelta musicale di chi?
2: Ciao Radio Manila, sono Rachele.
0: Ciao Rachele.
2: Sono in macchina con i miei genitori, stiamo andando in montagna, volevo chiedere se era possibile ascoltare Come mai degli 883.
0: Già in onda.
2: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, un abbraccio, arriva Come mai.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
2: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
3: Gli incentivi statali sui veicoli commerciali sono già finiti? Nessun problema! Da Ford Autos Società Benefit gli incentivi continuano. Su tutta la gamma di veicoli commerciali, benzina, diesel, ibrida o elettrica, di Courier, Connect, Custom, Ranger e Transit, in versione van o allestiti, sconti fino a 20.000 euro da listino, anche senza veicolo Euro 4 da rottamare, con la leggerezza del tasso a partire dal 5,90 su più di 200 veicoli in pronta consegna.
4: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Selena Gomez. Adesso arriva il prossimo messaggio, messaggio audio. Ciao,
1: ciao. Sono Jar e vorrei ascoltare Why Girl Wasted di Anna Pepe, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, grazie. Arriva la tua scelta musicale su Radio Manila.

0: accontentiamo invece un nostro maniloso che vuole ascoltare una canzone particolare, molto molto bella. Sentiamo il nostro amico. Ciao.
1: Ciao ragazzi, sono Chris, vi volevo chiedere un favore.
0: Prego.
1: Potete mettermi la musica The Sound of Silence? È una dedica alla farcia. Un saluto da Sharon e Elisa. Grazie.

0: per le docche con questa canzone. Ringraziamo il nostro Maniloso e adesso vi faccio sentire la gioia dei nostri amici che stanno andando in vacanza. Sapete dove?
1: Ciao Radio Manila, siamo
2: mamma,
3: Davide,
4: Lollo
1: e Sole. Vorremmo ascoltare Tarantella
2: perché stiamo andando in Calabria.
0: In Calabria.
2: E chi non ascolta Radio Manila è in game over. Ciao,
0: ciao, buone vacanze.
5: Ciao.

0: Avete sentito, no, poco fa la gioia nella voce dei nostri manilosi che stavano andando in vacanza in Calabria, nella splendida Calabria, e così.
1: Porca miseria, che potenza sta versione di The Sound of Silence, fantastica.
0: Sono d'accordo con te, davvero. Ciao, ti abbraccio e abbraccio anche il nostro amico che voleva ascoltare un pezzo di Gabri Ponte.
2: Sono Samuel De Biella, volevo chiedervi se potevate mettere una qualsiasi canzone che vi piace degli Eiffel 65.
0: Vabbè,

0: ascolta Radio Manila, è un super game over.
1: Ciao, grazie, ti abbraccio e ti auguro buona estate.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ancora un buon venerdì a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.

Irrecuperabile Trigner Malmeta, e adesso accontentiamo la nostra manilosa che vuole ascoltare la nuova di Ariana Grande.

0: Salutiamo la nostra Mani Rose che ha richiesto una nuova di Ariana Grande. Adesso sentiamo un messaggio audio. Chi c'è con noi? Ciao, sei?
1: Ciao Radio Manila, sono Elisa da San Maurizio Canavese.
0: Ciao.
1: Volevo ascoltare, sarà possibile, Ultimo è ribella davvero. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Un abbraccio, un bacio.
0: Ciao, un abbraccio e un bacio anche da parte nostra.
2: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

ultimo con Bella Davvero. Allora ricordatevi che io leggo i messaggi che mandano i manilosi, non è che sono qui ad aggiungere parole o altro, io leggo proprio quello che scrivete. E ne leggo un altro di messaggio. Ciao Radio Manila, siamo Martina e Marta, le cognate estetiste esaurite. Salutiamo tutte le nostre clienti e facciamo tantissimi auguri a Emily, la nostra collega nana, che oggi fa il compleanno. Vorremmo richiedere quando torno al mio paese di Serena Brancale e la dedichiamo a Peppe il muratore. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Erama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Siamo aperti anche ad agosto.
7: Ehi, festa in atto e non hai il piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
8: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
10: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

La costiera amalfitana, questa canzone sa proprio di vacanze, bella, mi piace un sacco. Allora, ciao, ultimo giorno di lavoro prima delle vacanze anche per me, e vorrei sentire In the Dark di Selena Gomez o un'altra sua canzone, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over, firmato Elisa. E allora buone vacanze.

Dance in the Dark, la scelta musicale della nostra Manilosa che tra un po' andrà in vacanza. Un abbraccio, buon estate. E arriva la prossima scelta musicale. Ciao Radio Manila, sono Anna D'Acunio. Oggi ultimo giorno di lavoro, potete mettere cuore e vento dei Modà. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora salutiamo Anna D'Acunio e ascoltiamo i Modà e i Tazenda.

0: Modait Azienda con Cuore e Vento. E adesso arriva la prossima scelta musicale, altri malilosi che vanno in vacanza. Bene, sono davvero molto molto contento. Sentiamo il loro messaggio audio. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, siamo Alice, Carlo e Mattias. Stiamo andando finalmente in vacanza, direzione Misano Adriatico. Potresti metterci per favore una canzone dei Linkin Park, una che vuoi? Grazie mille, buone vacanze, e chi non ascolta Radio Manila è game over!
0: Ciao, buone vacanze!

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
3: Sport. Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
4: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Davide Pomponi.
8: Quando tira il vento, quando tira il vento, quando tira il vento, ascolto te che stai chiamando. Quando

0: ferro con il vento e siamo pronti, credo, per l'ultima ora per quanto mi riguarda, con il Manila Box Brana Time allungato e spostato. Poi arriverà il mio amico Fefe a tenervi compagnia. Allora, abbiamo davvero, lo dicevo prima, tantissimi messaggi dei nostri manilosi al 338 50 38 908. Tanti stanno partendo, stanno andando in vacanza. Buon pomeriggio, chi c'è con noi?
1: Siamo Elena,
2: Silvio,
3: Ramona.
1: E siamo andati in montagna e quindi vorremmo ascoltare di Marco Mengoni Due vite.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manilla
2: è game over.
0: E allora buona montagna.
4: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Marco Mengoni con Due vite per i nostri malilosi bravi che stanno andando in montagna a prendere un po' di fresco. Che bello, beati voi. Chi c'è con noi? Ciao!
1: Buongiorno. Ciao Pompi, sono Willy, il muratore di Isola Bella.
0: Ciao,
1: volevo
0: Willy.
1: Ascoltare una canzone dei Bundabash a tua scelta e dedicarla a tutti i manilosi.
0: Va bene.
1: E ricordarvi che chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, arriva Mambo Salentino.

0: Mambo Salentino, i Bundabash con Alessandra Amoroso per il nostro muratore Willy. Allora, arrivano due messaggi audio, avanti con il primo. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao, Giovanina, ciao. Sono
2: Valentino.
3: Noemi. E vorremmo ascoltare Animal delle Cazzai. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao. Altro messaggio audio, ciao.
4: Ciao Radio Manila, sono Beppe.
0: Ciao,
4: da Caravagna Piemonte. Siamo in partenza per le vacanze e la Sicilia.
0: Bella la Sicilia. Beati
4: volevamo
0: voi.
4: Ascoltare Balorda Nostalgia di Olli. Un saluto. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Saluto i Pitrusini.
0: Ciao, allora buone vacanze e tra poco scopriremo che cosa ha scelto la nostra signorina Manila 9001.
5: Manila Box.
6: Ciao, sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manila, sei Game Over. Ciao.
7: Non lontano da Torino, in Val Chiusella, c'è un delizioso paesino di montagna chiamato Rueglio, in cui ogni anno, per un'intera notte, i giovani in cerca di moglie giungevano nelle stalle, accompagnati da suonatori e cantori, per corteggiare le ragazze. Era la notte delle Builé, una festa che coinvolge tutto il paese e che quest'anno si rievoca l'8 agosto dalle 19:30 all'alba. Ti aspettiamo a Rueglio per immergerti in una tradizione popolare unica, fatta di cortili addobbati, musiche, piatti e costumi tipici. Per info 335 789 79 98.
8: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre. Scegli tra Ford Puma a partire da 11.900 euro, Ford Fiesta a partire da 9.900 euro o tanti altri veicoli a partire da soli 7.000 euro.
9: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the Road. E questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Fragosa Sottana. Due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto, dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent. Lunedì 10 agosto a Fragosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the Road non si ferma mai. Ti aspettiamo. Seguici sui social.
12: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olly con Balorda, Nostalgia, e arriva il prossimo messaggio audio. Dove vanno le nostre amiche?
2: Ciao,
1: indovinate un po'.
2: Francesca,
3: Chanel,
2: Gaia,
4: Alissa,
2: e stiamo andando a fare un giro alle gru con le nostre mamme.
3: Volevamo sentire
2: Pensami di Sfere Basta e Fade.
5: Chi non ascolta Radio Mania è game over.
1: Ciao, un abbraccio alle nostre manilose e arriva la loro scelta musicale.

0: Allora salutiamo le nostre amiche che stanno andando a fare un giro alle gru, un abbraccio, buona estate, almeno c'è l'aria condizionata, si sta bene. E a proposito, invece di chi patisce il caldo, Furbo, suo collega, sapete cosa ha fatto? Con tutta sta calura se n'è andato in vacanza e ha lasciato il nostro amico a lavorare da solo.
1: Ciao Ale, Johnny, i decoratori di Torino.
0: Che è successo?
1: Solo che Johnny se n'è già andato in vacanza e ha lasciato solo Ale, il decoratore di Torino, a 37 gradi.
0: Furbo.
1: Me la posso dedicare da solo, la canzone di Anna, 30 gradi, visto che qua si suda. Ciao a tutti i manilosi. E qua è la caldaccia che ci mette game over. Perché tutti ascoltiamo Radio Manila. Ciao a tutti, ragazzi.
0: Mamma mia, ragazzi, fa veramente molto molto caldo.

quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fedez e Marco Masini con Male Necessario. Adesso arriva il prossimo messaggio, anche in questo caso un messaggio audio, bravi, così non parlo.
2: Ciao Radio Manila, siamo Elena e Matilde e stiamo di nuovo andando a trovare i fratelli in montagna e passiamo il weekend con loro. Vorremmo ascoltare Dai Dai di Shakira e chi non ascolta Radio Manila?
1: Game over! Ciao, tra poco la vostra scelta musicale.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila, estate!

0: vai, arriva il prossimo messaggio. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Alessia. Volevo chiederti, estate di Negramaro, e volevo salutare le mie colleghe Monica e Maria e augurare a tutti buone vacanze.
0: Grazie.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao, un bacione. Arrivano i Negramaro con Estate.

estate. Allora voglio mandare un bacio grandissimo alla mia amica Giuppi, che mi ha mandato un messaggio. Mi ha scritto: oggi sento un po' di più la mancanza del mio papino. So che voleva ascoltare una canzone che adorava il suo papà, però purtroppo quel brano non è in rotazione. E poi mi ha scritto: se non fosse possibile, scegli tu per me. Un abbraccio forte a tutti. Allora ti abbraccio anch'io forte forte forte e ti dedico Raff con Ora e per sempre.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk, e arriva la prossima scelta musicale. Ciao Radio Manila, sono Martina, vorrei dedicare alla mia collega Frankie Poesia di Sal da Vinci per augurarle buone vacanze, grazie mille. Allora, buone vacanze, e arriva Sal da Vinci.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Manila Box.
1: Sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila.
2: Box. Che occasione all'autostrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
5: Info 338 22 98 703 e comprorodoro.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Sun con Take That, e arriva la scelta musicale del nostro amico con un messaggio audio. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Daniele da Benalagenna.
0: Ciao.
1: Volevo
0: Daniele.
1: Ascoltare una canzone, se fosse possibile, di Vasco Rossi, a vostra scelta, non c'è problema.
0: Scegliamo noi.
1: Volevo salutare Denis e Alex dell'agriturismo Il Palazzetto di Clavesana.
0: Che saluto anch'io.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ne.
0: Ciao, grazie. Ciao.

Crossi con Rewind e arriva, credo, l'ultimo messaggio per quanto mi riguarda. Ciao Pompi, sono Alice. Ieri mi sono dimenticata di dirti come mi chiamavo. Ti ascolto sempre, mi metteresti una canzone di Bad Bunny, quella che vuoi, se non fosse disponibile associami a qualche maniloso. Un bacio da Borgo Manero e arriva Bad Bunny.

0: Senti con che cosa ti accolgo, Federico?
1: Con il cattivo coniglietto.
0: Sì, è cattivone lui, che quando si esibisce si muove in quella maniera lì. Ormai io non mi muovo più così. No, ogni tanto mi capita.
1: A fare il movimento del bacino.
0: Esatto, il movimento del bacino. Quando?
1: Quando?
0: No, non lo dico, dai, che diventa un po'... Quando fa caldo?
1: Ah, ho capito. Quando e ti alzi dalla sedia.
0: Esatto, okay. E ti muovi perché ti si appiccicano
1: è
0: i pantaloni.
1: Tattico,
0: ma è vero,
1: sì.
0: Certo. Adesso non so se capite anche voi. Quando andate, per esempio, anche che ne so, fuori a mangiare a casa di qualcuno, ti si appiccicano i pantaloni, ma quando ti alzi, ti muovi come
1: Bad Bunny. Appunto. Solo in quel contesto.
0: Esatto, allora fai quel movimento lì e ti guardano come vedere che sta facendo quello.
1: Sculetta.
0: Che movimento. Sexy, no, nel mio caso no,
1: no.
0: Capiscono al volo, pensano si vede che ha sudato, gli si è appiccicato il pannolone.
1: No, adesso
0: L'età è quella,
1: quindi,
0: è l'età da pannolone, non più da boxer, quelli super sexy che si usano quando si è giovani, capito? Mannaggia, vabbè, dai, è una conseguenza degli anni che passano.
1: Per forza,
0: caro il mio giovane Federico, ti lascio con i Manilosi che anche oggi sono belli carichi.
1: Belli carichi, anche quindi, ieri.
0: Preparati,
1: messaggi.
0: Davvero tanti Manilosi.
1: Quindi che non sono ancora tutti partiti.
0: No, sono partiti
1: tanti.
0: Stanno viaggiando,
1: certo.
0: Sono al mare alcuni, altri sono in vacanza ormai da giorni, tanti altri
1: all'estero.
0: Stanno contando i minuti ormai a quest'ora
1: sì.
0: Per finire di lavorare e andare poi in vacanza.
1: È vero,
0: quindi vi accompagniamo noi.
1: Domani è una giornata di grandi partenze per
0: molti. Stasera,
1: anche
0: sicuramente.
1: Stasera, sì.
0: Va bene, me ne vado, vi lascio con Federico, ci risentiremo lunedì. Non mi ricordo in che orario.
1: Che orario?
0: Vabbè, voi fate una cosa, lasciate la radio accesa tutto il giorno. Ecco, lasciate la radio accesa. Così voi ascoltate Manila H24, noi vi accontentiamo, d'accordo?
1: No, la prossima settimana vuoi sapere?
0: Me lo dici?
1: Ci sarai dalle 11 alle 15.
0: Oh, bene, come
1: è uguale
0: anche
1: questa. A questa.
0: Bene.
1: Sì.
0: Bene, allora ci risentiremo lunedì dalle 11, come sempre, in diretta su Manila. Buon weekend.
1: Ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 15 e 2 minuti.
6: Sport. Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
7: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Non si attenua lo scontro diplomatico tra Spagna e Italia dopo la crisi migratoria a Ceuta. Il governo di Madrid ha chiesto a Roma di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto, avvertendo che in caso contrario adotterà delle misure proporzionali. Dopo l'ingresso di massa di migranti nell'exclave spagnola, giovedì scorso Roma ha infatti sospeso l'accordo di Schengen con la Spagna. Una decisione che l'esecutivo di Madrid ha definito ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso. Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una prestigiosa scuola vicino Bangkok in Thailandia. Uno studente è entrato nell'edificio sparando all'impazzata, colpendo con un'arma da fuoco diverse persone. Almeno 7 i morti, una ventina i feriti, alcuni in gravi condizioni. Prima di aprire il fuoco nell'istituto, il ragazzo, trovato poi morto suicida in un'aula, aveva ucciso ucciso i nonni. Ancora da accertare il movente della strage, un attacco pianificato, sostiene il primo ministro thailandese, che ha descritto il ragazzo sotto stress per gli studi. Operazione antiterrorismo della polizia di Milano, ha arrestato e condotto in carcere un 16enne italiano di origine straniera, accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il ragazzo, residente nella provincia di Como, è stato arrestato a Grosseto, dove si trovava in vacanza con la famiglia. Sui suoi profili social gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e diverse chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. Il caldo continua a far boccheggiare l'Italia, oggi 26 le città da bollino rosso, nel weekend scenderanno a 19. Nelle prossime ore tuttavia l'allerta sarà anche per i temporali di calore, in particolare sulle regioni del nord. Ieri ancora temperature record alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola, raggiunti 48 gradi, come ha rilevato Legambiente Campania. Nella stessa giornata a Gorizia toccati 40 gradi, la temperatura più alta in assoluto per il Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Manila News.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Federico Sartore.

0: Justin Bieber, si chiama Speed Demon ed è la canzone che dà il via all'Happy Hour, l'ultimo Happy Hour di questa settimana, la prima settimana del mese di agosto, insieme a me il Sart, ultimo appuntamento anche con me prima di una pausa di un paio di settimane. Ci risentiremo poi a partire da lunedì 24 agosto, vado a memoria, però dovrebbe essere sempre tutta la settimana con lo stesso orario, sempre nell'Happy Hour, dalle 15 fino alle 18, tre ore insieme anche quest'oggi. Allora, per scoprire quali sono le vostre canzoni preferite, a chi volete dedicarle, perché no, cosa state facendo nel bel mezzo del pomeriggio venerdì 7 di agosto, fatemelo sapere, 338 50 38 908. Fatemi sapere anche da dove ci ascoltate, se siete già in vacanza oppure ci vuole ancora un po' di tempo, qualche giorno, perché no, qualche settimana, oppure se siete già tornati. Chi c'è? Partiamo? Primo audio messaggio, vai.
1: Siamo Giuse, Fabio, Tommy, Giacomo e stiamo per partire per le vacanze.
0: Vedi, loro stanno per
1: volevamo
0: partire proprio adesso.
1: Se potevi mettere Partenope di The Colors e Serena Brancali. E chi non ascolta Radio Manila
2: è un super game over.
0: E buone vacanze!
3: Radio Manila, estate!

0: 2026, Merkin Cremont, Serena Brancale e ovviamente The Colors, Partenope, per iniziare con l'EP Hour. Proseguiamo subito con un salto però indietro nella musica degli anni 80, fine anni 80, con la scelta musicale di Maria e Monica, che vorrebbero ascoltare Tutti i brividi del mondo, di Anna Oxa, con tanti bacioni grandissimi. Grazie chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Maria, ciao Monica, buon ascolto.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
7: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. Dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
9: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
10: Che occasione all'Autofrancia.
11: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
10: Autofrancia.
11: Scopri di più su autofrancia.it.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box.

0: sono Martina, vorrei dedicare alla mia collega Frankie Poesia di Saldavinci per augurarle buone vacanze. Grazie mille chi non ascolta Radio Manina e Game Over. L'Happy Hour continua con la prossima scelta musicale, quella di Daniela. Ciao Federico, buon pomeriggio anche a te Daniela. Ma che caldo fa anche oggi, eh? Oggi doveva fare un po' meno caldo, però forse non è proprio così, eh? Vabbè, sono Daniela, vorrei chiederti se mi fai ascoltare Simili di Laura Pausini. La vorrei dedicare all'essere più simile a me che io potessi incontrare e dirgli che gli voglio tanto tanto bene. Grazie chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Daniela.
1: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei Game Over.

0: fai vedere.
1: Si dice così.
0: Dai, mettici ti immagini di Vasco.
2: Va bene.
0: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Ciao, ciao, ciao ragazzi, un abbraccio.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: L'estate su Manila.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box. Con Federico Sartore.

0: come no, la canzone di Baby K per accontentare Siria. Ciao Siria e grazie per la tua scelta musicale, il tuo messaggio di testo in questo caso è al 338 50 38 908. Andiamo da Daniela da Saluzzo, vero?
1: Buon pomeriggio, caro Eccola. Fede, ben arrivato, come
0: anche
1: stai?
0: A te?
1: Tutto bene?
0: Io bene, tu? Tutto a posto?
1: Io sono
0: com'è
1: qua
0: in serra,
1: serra
0: oggi?
1: Che raccolgo i pomodori, tuoni in lontananza, c'è un'acqua pazzesca.
0: Forse arriva qualcosa.
1: Chissà, speriamo non faccia disastri.
0: Questo sì.
1: Volevo chiederti per favore Cocciante con Per un amico in più. So
0: okay.
1: Che ce l'hai perché l'ho
0: ce
1: già
0: l'abbiamo?
1: Sentita su
0: sì,
1: Radio Maniga.
0: Il titolo è
1: ti
0: Un
1: ringrazio.
0: Nuovo amico, è quella lì.
1: Ti mando un vero? Abbraccio, saluto tutti i manilosi, in particolare Tiziana e Marco della pasticceria di Canelli, ricambio i saluti di tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie.
0: Ciao, ciao. Grazie a te, ciao Daniela.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Riccardo Cocciante, un nuovo amico, la canzone che ha scelto Daniela da Saluzzo dal 1982. Chi abbiamo ora? Avanti, ciao!
1: Siamo Alessandro e Sara Alessandro da Omegna.
0: Da Omegna,
1: la quest'anno Godotta. Niente vacanze,
0: no?
1: Passiamo a ristrutturare la nostra nuova casa.
0: Ah beh, avete un
1: se
0: un
1: ci
0: altro
1: puoi
0: bel
1: fare
0: progetto,
1: sentire la
0: comunque.
1: Testa gira. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao ragazzi, allora noi vi terremo compagnia nel bel mezzo di questi lavori durante l'estate e allora vi accontentiamo già subito con Fred De Palma, Anitta e Mischilla. La testa gira.
2: Manila Boss, estate con noi. Aia!

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Non lontano da Torino, in Val Chiusella, c'è un delizioso paesino di montagna chiamato Rueglio, in cui ogni anno, per un'intera notte, i giovani in cerca di moglie giungevano nelle stalle, accompagnati da suonatori e cantori, per corteggiare le ragazze. Era la notte delle Builè, una festa che coinvolge tutto il paese e che quest'anno si rievoca l'8 agosto dalle 19:30 all'alba. Ti aspettiamo a Rueglio per immergerti in una tradizione popolare unica, fatta di cortili addobbati, musiche, piatti e costumi tipici. Per info 335 789 79 98.
2: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga Plug-in a soli 299 euro al mese o alla sportività di nuova Ford Focus ibrida a 159 euro al mese. Con India Ford, la leggerezza del tasso 6.25 e dopo due anni scegli se tenere o cambiare al valore garantito. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
3: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the Road e questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Frabosa Sottana. Due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent. Lunedì 10 agosto a Frabosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the Road non si ferma mai. Ti aspettiamo! Seguici sui social!
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Alessia e Dani da Novara. Ciao ragazzi, mi scrivono: noi stiamo andando al fiume con la nostra cagnolina Ginny a rinfrescarci un po' e vorremmo ascoltare Non me la menare degli 883. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Grazie, grazie a voi, buona rinfrescata. E anche se insomma da quelle parti ho visto che un po' più a nord dove ci sono già dei temporali in arrivo, quindi attenzione. Insomma, oggi erano previsti temporali sulle zone montane, bisogna vedere se si allargano, riescono ad arrivare poi fino alle zone di pianura. Prossimo audiomessaggio, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, ciao. Siamo Lorenzo
2: e Carmelo.
0: Ciao Lorenzo,
1: e stiamo
0: ciao
1: tornando dalla vacanza sul lago di Garda.
0: Lago di Garda, bello.
1: E vorremmo ascoltare Neon o qualsiasi canzone dei Green Day.
0: Ok.
2: Chi non ascolta Radio Manila
1: è un game over.
0: Ciao ragazzi, buon rientro. Allora, c'è materiale di scelta per la nostra signorina Manila 9001. Neon o una canzone dei Green Day?
3: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Buster e Buster Shivam con Neon. Questa è la scelta della signorina Manila 9001, che chiamo di nuovo alla scelta, perché abbiamo due canzoni diverse per lo stesso artista a completare la nostra prima ora di Happy Hour, con due messaggi differenti, un audio e un messaggio di testo al 338 50 38 908. Ciao!
1: Ciao, sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Volevo ascoltare Fragole, Panna e Champagne di Achille Lauro.
0: Achille Lauro.
1: Sì, stiamo andando al mare.
0: Ah sì?
1: Dove? Buone vacanze a tutti e chi non
0: anche
1: ascolta
0: a voi, soprattutto.
1: Game over.
0: Ciao Francesca,
1: ciao.
0: Un abbraccio. Non lo so se ascolteremo Fragole oppure la canzone di Achille Lauro che sceglie Alessandro. Vorrei ascoltare Perdutamente. Grazie a chi non ascolta Radio Manila. E game over. Signorina Manila 9001 ha scelto la canzone di Achille Lauro che chiude la nostra prima ora di Happy Hour. Ora sì.
2: Radio Manila, falla suonare tu. Fragole.

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Manila Boss, l'estate su Manila. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
2: sono le 16.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Se l'Italia non rimuoverà entro domenica i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna, il governo di Madrid adotterà delle misure proporzionali. L'avvertimento arriva dopo la decisione di Roma di sospendere l'accordo di Schengen a seguito della grave crisi migratoria a Ceuta, con l'ingresso di massa di circa 60.000 persone nell'exclave spagnola. Una misura che Madrid ha bollato come ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria per la popolazione spagnola. La Guardia Civile intanto ha recuperato oggi il corpo senza vita di un giovane migrante subsahariano precipitato in mare con un parapendio con cui aveva tentato di entrare illegalmente a Ceuta. I leader di Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice che si è svolto alla Mecca. L'intesa vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto nello Yemen. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Inoltre, qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato un attacco a tutti. Intanto, all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump si è detto ottimista su una riapertura a breve del canale, ribadendo di essere direttamente coinvolto nei negoziati e definendo l'andamento dei colloqui molto positivo. Fonti di Teheran sottolineano tuttavia che qualsiasi reale riapertura resta subordinata alle decisioni di Washington, che mantiene un blocco navale sui porti iraniani. Macabra scoperta a Portici nel Napoletano: all'interno di un appartamento in viale Divina Provvidenza sono stati trovati due cadaveri. Si tratterebbe di una donna di 82 anni e del nipote di 43. Sembra che il decesso risalga qualche giorno fa. Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Ancora fresca è l'impresa dei 5 ori conquistati da Chiara Pellacani nei tuffi. Gli europei di nuoto di Parigi incoronano ancora Ginevra Taddeucci. Sulla scia dei titoli continentali nella 5 e nella 10 km di fondo, l'azzurra si mette al collo un bronzo nella 3 km sprint. Nella gara maschile, ai piedi del podio, Gregorio Paltrinieri, arrivato quarto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Manila News.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box. Con Federico Sartore.
5: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!

del timore di restare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Tiziano Ferro su Manila con Sono un grande, la risolta, l'indecisione di Silvia su quale canzone farci suonare di Tiziano Ferro. C'erano tre opzioni in ballo, vero Silvia? Il mestiere della vita, Sono un grande oppure Cuore rotto. E la signorina Manila 9001 ha scelto Sono un grande. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Silvia, ripartiamo, seconda ora di Happy Hour insieme a voi al 338 50 38 908. Qualsiasi cosa stiate facendo, fatemelo sapere, condividiamo tutto questo pomeriggio insieme in diretta. Prossimo audio, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Deborah di Borgomanero.
0: Ciao,
1: mi
0: Deborah.
1: Faresti sentire Criminal
0: di Baby Gang, quella
1: Gue.
0: Oppure Gue,
1: la canzone di Gue, la dedico alla ragazza del mercatino all'arcobaleno.
0: Va bene, di dove?
1: Di Borgomanero.
0: Di Borgomanero.
1: Ciao.
0: Ok, ciao Deborah.
2: Radio Manila te le suona.

0: Criminal di Baby Gang nell'EP Hour di Manila, ma c'è anche la prossima scelta musicale al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Manilosi, sono Martina da Castelletto.
0: Ciao Martina.
1: Vorrei dedicare alle mie colleghe che sono al lavoro mentre
0: sì.
1: Io sono già in ferie.
0: Già in ferie tu, eh?
1: Non mollare mai di Gigi D'Alessio e ricordargli.
0: Ottima dedica.
1: E ricordare loro, anzi,
0: sì.
1: Scusate.
0: Ok.
1: Che manca poco alla fine della giornata.
0: Della giornata.
1: Buona
0: della
1: giornata
0: settimana.
1: A tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Martina.
2: Scusi, è la moglie del giardiniere matto.
0: Ah, il giardiniere matto con sua moglie. Ciao ragazzi.
3: Ciao, sono Gigi D'Alessio, e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.

0: Ciao, sono Federica, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Sorridi.
5: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the Road. E questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Frabosa Sottana. Due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto, dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent. Lunedì 10 agosto a Frabosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the Road non si ferma mai. Ti aspettiamo. Seguici sui social.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila, estate.

0: Mozart, sono Laura, mi faresti ascoltare Un'estate al mare di Giuni Russo, visto che quest'anno per me niente vacanze per forza maggiore. Grazie, buon fine settimana, un abbraccio Laura, vabbè sarà per l'anno prossimo, dai ti auguriamo di recuperare alla grande, sicuramente, nella prossima estate 2027. Prossimo audiomessaggio al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è con noi, ciao.
1: Buon pomeriggio Fede, buon pomeriggio. Amici di Radio Marina da 70. Chiarissimo Fede, mi piacerebbe ascoltare un successore del passato degli anni 80.
0: Tipo
1: Eight Wonder con I'm on a Scare.
0: Perfetto.
1: E come sempre i grandi successi del passato e le belle canzoni di oggi sono su Radio Marina. Radio Marina estate. E sei sulla cresta dell'onda. Splash.
0: Ah, c'è anche l'effetto. Ha fatto tutto il jingle. Grande. Ciao Nico.

0: dal 1988, Eight Wonder, I'm Not Scared. La scelta musicale era quella di Nico 70. Ancora un saluto a Nico e do il benvenuto anche ai prossimi due maninosi in rientro dal mare.
1: Ciao, siamo Roberto e Luca, stiamo rientrando dal mare ma non siamo andati in vacanza.
0: Ah, no?
1: Siamo andati a lavorare.
0: A lavorare.
1: Un grosso saluto da questo, Roberto, ovviamente. E Luca.
0: Trasferta di lavoro.
1: Mettici cosa vuoi e chi non ascolta Radio Manila è.
2: Game over.
0: Ciao Roberto, ciao Luca, vi associo allora alla prossima manilosa, dai.
3: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Manilosi e manilosi, sono Rebecca e sto lavorando con Giulia.
0: Ciao.
3: Veniamo
0: Rebecca.
3: Da Borgo Ticino e avremo una richiesta da farvi mettere.
0: Va bene, dai.
3: La richiesta di oggi, per favore, è Fabri Fibra, Vivo.
0: Vivo.
3: Grazie mille se la mettete e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Buon lavoro anche a voi, ciao ragazzi, arriva subito Fabri Fibra, Vivo.

0: L'estate su Manila.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli €89. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso fra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione Frejus. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso si segnalano code in entrambe le direzioni, con tempi di attesa previsti di circa 2 ore. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.
10: Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Federico Sartore.

0: Ciao Radio Manina, sono Elisa di San Maurizio Canavese. Ciao Elisa e benvenuta. Mi piacerebbe ascoltare una canzone di Geolier, canzone d'amore appunto. Grazie mille a chi non ascolta Radio Manina. È un super game over. Andiamo a salutare anche la prossima manilosa, è Alice da Cuneo, vero? Ciao Alice.
1: Ciao Radio Manina.
0: Ben arrivata.
1: Ciao Fede, sono Alice da Cuneo.
0: E buon venerdì a te.
1: Se possibile, oggi vorrei ascoltare una canzone di Gali.
0: Di Gali? Oppure?
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Quest'oggi solo e unicamente Gali per Alice da Cuneo. Signorina Manila 9001, ha scelto quale canzone ci fa ascoltare?

0: Nuovo singolo fresco fresco d'uscita quest'oggi, Martin Garrix e U2 insieme con Fireflies, ascoltato qui su Manila nel nostro Happy Hour. Continuiamo con un paio di audiomessaggi al 338 50 38 908. Chi abbiamo innanzitutto? Ciao,
1: sono Donato di Maggiora, vorrei dedicare a mia moglie Sebi la canzone La testa gira, perché gli voglio un mondo di bene. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Grazie a te Donato, però cambia la canzone perché La testa gira è già passata nel corso della nostra prima ora in diretta nell'Happy Hour, ma di tempo ne abbiamo per scegliere un'altra. Fino alle 18 staremo insieme, poi dalle 18 fino alle 23 ci sarà Sergio anche quest'oggi ad accompagnarvi in serata. Prossimo audio, dai, chi c'è?
2: Ciao Radio Manila, sono Samuel.
0: Samuel,
2: e sto partendo con la mia famiglia.
0: Ah sì?
2: In
0: direzione
2: Emilia-Romagna.
0: Emilia-Romagna.
2: Non so come si pronuncia, però sono contento che vado
0: in vacanza.
2: Vorrei ascoltare Billie Jean di Michael Jackson.
0: Va
2: e chi
0: bene.
2: Non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao Samuel, buone vacanze a te e alla tua famiglia. Tra poco la tua scelta musicale.
3: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Non lontano da Torino, in Val Chiusella, c'è un delizioso paesino di montagna chiamato Rueglio, in cui ogni anno, per un'intera notte, i giovani in cerca di moglie giungevano nelle stalle, accompagnati da suonatori e cantori, per corteggiare le ragazze. Era la notte delle Builè, una festa che coinvolge tutto il paese e che quest'anno si rievoca l'8 agosto dalle 19.30 all'alba. Ti aspettiamo a Rueglio per immergerti in una tradizione popolare unica, fatta di cortili addobbati, musiche, piatti e costumi tipici. Per info 335 789 79 98.
8: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Mine di Michael Jackson per il nostro Maniloso in partenza con la sua famiglia per l'Emilia Romagna. La canzone di Michael Jackson dal 1982. Adesso andiamo a salutare e accontentare anche il prossimo di Maniloso, che mi scrive al 338 50 38 908. Lui è Gabbo. Buongiorno Manilosi, un saluto da Crescentino. Oggi giornata di lavoro intensa con gli amici, ci puoi mettere una canzone dei Blink? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è super. Game over. L'ha già scelta la signorina Manila 9001.
1: Questo è rock.

0: All the Small Things, ha scelto questa la signorina Manila 9001, Blink 182 su Manila nell'Happy Hour. La prossima scelta di chi è?
1: Sono Donato, voglio dedicare a mia moglie una canzone, mia moglie Sebi, sì. La canzone di J-Ax, Starter Pack.
0: Italia Starter Pack, ciao Donato.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: E questa volta riusciamo a fartela ascoltare la canzone che hai scelto, eh? Non è ancora passato, arriva proprio adesso J-Ax con la sua Italia Starter Pack.

0: J-Ax su Manila, ne abbiamo ancora una da scegliere per la nostra seconda ora di Happy Hour. Chi abbiamo?
1: Io Manila.
2: Ciao
1: Manila!
2: Hey, Mani!
0: Hey.
1: Ciao,
0: ciao
1: Sara.
0: Ragazzi!
2: Salvo!
0: Sara e salvo!
1: E vorremmo ascoltare I Romantici di Tommaso Paradiso o Se non è possibile Bad Bad Bad di Shiva. E chi non ascolterà di Manila?
0: Due opzioni anche per voi, eh? Allora sceglie la signorina Manila 9001. Ciao!
3: Radio Manila, falla suonare tu!

0: L'estate su Manila.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
14: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
15: Sono le 17 e 4 minuti.
16: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
17: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
18: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
19: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
20: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Napoli vuole Gabriel Jesus. Secondo la stampa sudamericana, il club di De Laurentiis starebbe studiando l'affondo sull'attaccante dell'Arsenal. I Gunners valutano il cartellino del giocatore almeno 20 milioni di euro. Manna dovrebbe prima sistemare Lukaku e Lucca per poter procedere. Franco Mastantuono, il colpo da 90 della campagna viola, è atterrato a Firenze, accolto da circa 500 tifosi. L'ingaggio sarà diviso, metà lo pagherà la Fiorentina e l'altra metà il Real Madrid. A Milano Yashari spazza via le voci di addio, scaturite dal forte interessamento dell'Atalanta di Sarri nei suoi confronti. Il calciatore resterà coi rossoneri. Jbiri Zou è ufficialmente del Genova. Il 29enne elvetico è stato acquistato a titolo definitivo dal Siviglia, squadra in cui ha giocato le ultime tre stagioni. Ora è alla corte di De Rossi. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
19: Manila News.
21: Scegliere una canzone, scegliere una canzone nel Manila Box.
19: Manila Box con Federico Sartore.
22: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Annalisa con Sinceramente. Ciao Radio Manila, siamo Francesca, Adele e Danilo e stiamo andando finalmente al mare. Buona vacanza a voi. Volevamo ascoltare Sinceramente di Annalisa e chi non ascolta Radio Manila è game over. Buone vacanze. Noi ripartiamo, buona ultima ora di Happy Hour con me, il Sart, fino alle 18, poi dopo di me Sergio Melito con l'Happy Time dalle 18 fino alle 23. Con voi assoluti protagonisti, 338 50 38 908. Chi abbiamo? Ciao,
1: buongiorno Radio Manila, sono Simone da Torino.
0: Simone,
1: e
0: ciao.
1: Vi chiedo, se possibile, Nonno Hollywood di Enrico Nigiotti.
0: Volentieri.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Bravissimo.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stas-

0: gli occhi ma non dormirò, non dormirò.
1: Bella canzone di Enrico Nigiotti, nonno Hollywood, nell'Happy Hour. C'è il prossimo audio anche in arrivo.
2: Ciao Radio Manila, siamo lo staff di De Stile e volevamo chiederti la plena. E però, chi non ascolta Radio vero? Manila no, è Game Over.
1: La signorina Manila 9001 mi dice di no, che non è in programmazione. E allora che facciamo? Mettiamo qualcosa di reggaeton, la gasolina, così mi hanno scritto in alternativa. Se non è disponibile la plena, e allora tra poco la gasolina.
3: Oh hi bitches, sono Letta Lamborghini. Se non ascolti Radio Manila sei Game Over bitch.
4: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
7: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
8: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
9: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
8: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
10: Gli incentivi statali sui veicoli commerciali sono già finiti? Nessun problema! Da Ford Autos Società Benefit gli incentivi continuano. Su tutta la gamma di veicoli commerciali, benzina, diesel, ibrida o elettrica, di Courier, Connect, Custom, Ranger e Transit, in versione van o allestiti, sconti fino a 20.000 euro da listino, anche senza veicolo Euro 4 da rottamare, con la leggerezza del tasso a partire dal 5,90 su più di 200 veicoli in pronta consegna.
11: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
12: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
13: La tua

0: Lucky con questo grande successo. Era il 2010, l'anno di Gasolina, per accontentare le nostre manidose. Allora, i prossimi manidosi al 338 50 38 908, stanno preparando le valigie, vero? Sono in partenza.
1: Ciao,
0: a breve.
1: Sono Manuela.
0: Leonardo.
1: E mentre prepariamo le valigie per andare al mare finalmente in vacanza,
0: finalmente vero.
2: Vogliamo richiedere una canzone casuale di Oliver Street
0: a caso.
1: E chi non ascolta Radio Manila è
2: Game Over.
0: Ciao, buone vacanze.

0: Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, la costiera amalfitana. Ciao Manila, avrei una richiesta: se puoi salutare Alberto da parte di Paolo e mettere la nostra canzone preferita, la costiera amalfitana, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, ciao Alberto, ti saluto anch'io e ciao Paolo, grazie per il messaggio. Proseguiamo con la prossima scelta musicale, con l'energia degli Offspring in arrivo, vero?
1: Ciao Radio Manila, sono Giuseppe da Rivoli.
0: Ciao,
1: Corriere.
0: Giuseppe. Corriere.
1: E vorrei ascoltare gli Offspring con Give It To Me Baby.
0: Ok,
1: e dedicarla a tutti i manilosi e le manilose, augurando un buon weekend. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Buon weekend, ciao, ciao anche a te.
2: Questo è Rock.

0: L'estate su Manila.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ancora ben trovati, in apertura la A32 Torino-Bardonecchia, per traffico intenso sono presenti code fra la circonvallazione di Ulze e Bardonecchia in direzione Frejus. Ci spostiamo sulla statale 229 del Lago d'Orta, per lavori il traffico è rallentato fra Momo e Cressa in entrambe le direzioni. Infine il traforo del Monte Bianco, sono presenti code per traffico intenso in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box. Manila Box con Federico Sartore.

0: Ciao Radio Manila, sono Alessia da Cuneo. Per favore puoi mettermi Atlantide di Sara Toscano? Grazie a te. Ciao Alessia e buon pomeriggio e buon venerdì. 7 di agosto, ultima parte di Happy Hour insieme con me il Sart fino alle 18. C'erano anche dei saluti da leggere, vero? Quelli di Vittorio. Vorrei salutare Alice, siamo in macchina e stiamo andando in vacanza. Buone vacanze anche a voi, eh? Ciao Vittorio, andiamo ad ascoltare il prossimo audiomessaggio ora. Chi c'è?
1: Sart, buonasera, sono Conte Lanza. È abbastanza occasionale la partecipazione in queste fasce orarie, ma sto transitando da una parte all'altra della regione e ti sto ascoltando con piacere. Ma
0: grazie.
1: Avete programmato recentemente una bella canzone francese, proprio recentissima. Che vorrei fosse riproposta in questa circostanza.
0: Qualche indizio?
1: Auguro a te una buona serata e con te saluto gli ascoltatori della radio più potente e più seguita in Piemonte, dal Conte Lanza, Torino Aosta, direzione Courmayeur.
0: Direzione Curma, ciao Conte, un abbraccio, l'abbiamo trovata con la signorina Manila 9001 e quella di Giselle, molto probabilmente, anzi sicuramente, e questa di Manche Midi Pill.
2: Radio Manila te le suona.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Ragazzi avevano bisogno di un po' di carica, questa è stata la scelta più opportuna. Per un po' di carica in questi ultimi sofferti minuti di lavoro potresti metterci Tic Tac di Salmo e Gabri Ponte, grazie mille. MMS da Gozzano, chi non ascolta Radio Manina e Game Over, ciao ciao ragazzi, una buona giornata anche a voi. Da chi andiamo adesso? Al 338 50 38 908, abbiamo pronto il prossimo audio, vero? Sì.
1: Ciao Radio Manila, sono Gigi dal Pignano.
0: Ciao Gigi.
1: E finalmente si va in ferie.
0: Anche tu.
1: Volevo bene chiederti se riuscivi a mettermi una canzone di Angelina Mango
0: per dare
1: un canto
0: via
1: d'amore
0: alle ferie.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Buone vacanze.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Ciao, sono Paola.
2: Ciao, sono Chiara.
1: E se non ascolti Radio Manila,
2: sei game over.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Siamo aperti anche ad agosto.
7: Ruggine Piemontese vi aspetta al primo raduno trattori d'epoca. 8 e 9 agosto a Borgata Perello, Aramengo, Asti. Due giorni di festa, divertimento, street food e la trebbiatura del grano come una volta. Aperta a tutti i trattori d'epoca. Aratura notturna all'8 e diurna al 9. Primo raduno trattori d'epoca. Partecipa anche tu. Info sulle pagine Facebook e Instagram di Ruggine Piemontese. Con il sostegno di Street Food La Banda dei Maslé, Aura Costruzioni e Ian Antuoni Impianti.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Eleonora, mi piacerebbe ascoltare Don't Dream It's Over dei Crowded House, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille a te, Eleonora, col tuo salto indietro nel tempo al 338 50 38 908. E adesso chi abbiamo? Ciao
1: Radio Manila, siamo Sofì e Auri.
0: Sofì
1: e
0: Auri,
1: volevamo ascoltare Che fastidio di Dito nella piaga.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game.
0: Ciao ragazze!
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Virginia da Carmagnola. Io vorrei ascoltare Swag Music di Artifive, se fosse possibile, ed è stato possibile accontentarti, cara Virginia. Chi non ascolta Radio Manile, game over. E allora così arriviamo ai saluti finali per questo appuntamento, questo Happy Hour di venerdì 7 di agosto con me in Sart. Ci risentiremo dal 24 di agosto per tutta la settimana insieme nell'Happy Hour, sempre dalle 15 fino alle 18. Allora buone vacanze a chi parte proprio in queste settimane, in questi giorni magari, e ci rendiamo appuntamento all'ultima settimana di agosto. Un bacione a tutti dal Sart.
1: Manila Boss, l'estate su Manila. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta. Sono le 18 e un minuto.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia non accetta ultimatum dalla Spagna sulla sicurezza. Così in una nota a Palazzo Chigi, dopo la richiesta da parte del governo di Madrid di revocare entro domenica i controlli temporanei alle frontiere giudicati discriminatori e contrari alle regole europee, minacciando in caso contrario misure proporzionate. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i migranti provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto, quando è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria, la risposta arrivata dopo qualche ora da parte del ministro dell'interno Piantedosi. I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Intanto, all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump torna a parlare di Teheran. È ovvio che non vogliono essere colpiti, vogliono raggiungere un accordo, vedremo, dice il presidente americano, che in precedenza si era detto ottimista su una riapertura a breve di Hormuz. Giallo a Portici nel Napoletano, all'interno di un appartamento sono stati ritrovati due cadaveri in stato di decomposizione. Si tratta di un'anziana di 82 anni e del nipote di 44. Dai primi accertamenti i corpi non presentano segni di violenza, determinanti saranno le autopsie. Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Proseguirà almeno fino a Ferragosto l'ondata di caldo che imperversa sull'Italia, seppur nel weekend, grazie ai temporali al nord, diminuiranno le città da bollino rosso 19 rispetto alle 26 di oggi. Insieme all'AFA si annuncia un fine settimana cruciale per il traffico con il secondo grande esodo estivo di agosto. L'ANAS stima 25 milioni di spostamenti di auto su strade e autostrade fino a domenica. Domani la giornata più difficile contrassegnata dal bollino nero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Manila News.
10: Scegli una canzone.
8: Manila Box con Sergio Melito.

Allora, mi avete chiamato? No, sentivo. Sergio, tocca a te. Vabbè, tocca a me, d'accordo, sono qui, Malilosi, sono qui. Buon venerdì 7 agosto, 18 e 6 minuti. Manila Box Happy Time e poi Manila Box In The Night con Sergio Merito, insomma, fino alle 23 anche oggi. Ve tocca. Non ve ne abbiate a male, dai, non ve ne abbiate a male. 338 50 38 908, tanta musica che sarete ovviamente voi a proporre, con un messaggio vocale, con un messaggio scritto, fatevi sentire, fatevi sotto, ditemi sempre il vostro nome. Mi fa piacere sapere di non parlare con un'entità ma con una persona fisica chiamata Giovanni Antonio Lucrezia Patrizia eccetera. Ripeto, 338 50 38 908. Partiamo canticchiando questa oggi, anzi a squarciagola. Perché? Buon pomeriggio a tutti, volevo ascoltare se possibile Maledetta Primavera di Loretta Goggi e dedicarla al mio capo, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao da Argentino, caro Argentino, partiamo proprio cantando dall'inizio alla fine questa bella canzoncina di Loretta Goggi, quindi buon Manila Box Happy Time a tutti, si parte!

8 e 11 minuti, Manila Box 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Eleonora. Mi faresti ascoltare Cartagine? Chi non ascolta Radio Manila è game over. Bene, Eleonora, andiamo con Emanuele Aloia.

0: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Che occasione all'Autofrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
6: Solo da qui in car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
7: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
6: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Qui in car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com.
8: Sorridi.
9: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
10: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno, non sono ricordi, sono un bancomat.
11: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
11: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24

nuova nuova, fresca fresca di giornata, questa di Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G, Te Olvido Lala. 18 e 20, Radio Manila, Manila Box, In the Time, In the Night, non ci capisco più niente, Happy Time e poi In the Night, sì, comunque 338 50 38 908. Ciao, sono Ryan da Piscina. Vorrei chiedere Dai Dai di Shakira, e chi non ascolta Radio Manila è un super

0: Maria.
1: Shakira e Burna Boy, dai dai, dai dai, 18 e 23, dai e dai, anche voi manilosi, continuate a richiedere 338 50 38 908, andiamo a sentire chi c'è. Chi c'è?
2: Ciao Radio Manila, ciao. Sono sempre Stefano, il vostro installatore di post preferito, visto che prima il Superstart non è riuscito ad accontentarmi.
1: Sì.
2: Vi richiedo la canzone Human Natural di Michael Jackson, se fosse possibile. Sì. Un saluto a tutti quelli che mi conoscono, un abbraccio a tutti quelli che mi vogliono bene. Niente, ci sentiamo, a presto. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: Giusto, ciao super Stefano, ciao ciao ciao.
2: PS, ciao super Serginio.
1: Ah, grazie, grazie, grazie Stefano, perfetto. Allora andiamo con Michael Jackson, Human Nature, e poi c'è anche il messaggio di Habib. Buonasera mio caro Sergio, sono Habib, se possibile vorrei ascoltare Io Amo di Fausto Leali e dedicarla a mia moglie Cinzia, amore della mia vita. Tra poco arriverà anche quella, promesso.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Sito e Corso alla Mano in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia. Per traffico intenso sono presenti code fra Borgone e Susa Autoporto in direzione Preius. Infine il raccordo Ivrea a Santià. Per lavori il traffico è rallentato fra Santià e Albiano in direzione Aosta. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.

0: Questo brano si intitola Vasilando, cioè prendere in giro, prendersi giuoco, ok? 18:36 minuti, Radio Manila, venerdì 7 agosto con Sergio Melito fino alle 23. Manila Box Happy Time e poi Manila Box In The Night, 338 50 38 908. Subito, immediatamente, al prossimo messaggio vocale.
1: Buonasera, eccolo Manila, qui. Buonasera Sergione, qui
0: ciao.
1: È Trumba della
0: Ciao
1: Marchifella.
0: Carissimo, ciao.
1: Anche oggi riesco a mandarti un audio.
0: Ma sono contento,
1: Ma
0: dai.
1: Sergio, sai che non ti ho detto ieri, quando ti ho mandato il mio primo audio,
0: sì,
1: che io ti ascoltavo già nei primi anni 90 su Manila.
0: Pensa
1: quindi
0: quanto sono vecchio.
1: Quanti anni è che ti ascolto.
0: Pensa
1: poi
0: quanto
1: dopo,
0: sono vecchio.
1: Se non sbaglio, tu eri andato via da Manila.
0: Altri lidi.
1: E poi ti ho ritrovato...
0: ma gli amori fanno
1: adesso
0: dei giri immensi e poi
1: piacere.
0: Ritornano, certo.
1: Bene, bene. Detto questo, oggi ti richiedo Tiziano Ferro con la mia prima festa del papà.
0: Sì.
1: Ti ringrazio, un saluto a te e a tutti i manilosi, augurando a tutti una buona serata. Ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila Game Over, che non ha un Trumba. Ciao Sergio.
0: Alla prossima, ciao, buon weekend. Trumba carissimo. Dai, andiamo con Tiziano Ferro, la prima festa del papà.
2: Anima, tu cambi sorriso, da un mese all'altro senza troppo preavviso, siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, anche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

mia prima festa del papà. Io che mi vedo sempre poco importante, però si può sognare anche da grande. Vivere per voi non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche li sognavo perché mi negavo.

0: La mia prima festa del papà, andiamo avanti. Allora, ciao Sergio, ben arrivato, è un piacere ascoltarti. Mi metteresti Eclissi Totale di La Ox? Muchas gracias, Artesia da Sydney, certo.
1: Non c'era più.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Sorridi.
6: Orbassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
7: Non lontano da Torino, in Val Chiusella, c'è un delizioso paesino di montagna chiamato Rueglio, in cui ogni anno, per un'intera notte, i giovani in cerca di moglie giungevano nelle stalle, accompagnati da suonatori e cantori, per corteggiare le ragazze. Era la Notte delle Builè, una festa che coinvolge tutto il paese e che quest'anno si rievoca l'8 agosto dalle 19.30 all'alba. Ti aspettiamo a Rueglio per immergerti in una tradizione popolare unica, fatta di cortili addobbati, musiche, piatti e costumi tipici. Per info 335 789 79 98.
8: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
9: Manila Boss, estate con noi.

0: Allora, Martin Garrix, You Two con Fireflies nel Manila Box 338 50 38 908. Prossimo vocale.
1: Ciao, sono Rosa Maria e mio fratello Edoardo. E vorremmo ascoltare Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883.
0: Allora, chi vi contraddice?
1: Ciao.
0: Perché? Ciao a voi. Non oso dire no, forse, no, anzi sì, assolutamente. Eccola qui, ciao.

0: 9.08 nella prima ora insieme. Chi c'è con noi?
1: Buonasera Sergio, sono Cristina di Torino.
0: Ciao Cristina.
1: Buonasera a te, a tutti i mandilosi, un buon venerdì sera, un buon fine settimana. Senti, mi metteresti mica in Luna Pop con 50 special? La dedico a tutti quelli che mi salutano sempre. Un abbraccio grande grande Daniele e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Un bacio, ciao.
0: Grazie, ciao Cristina, buona serata a te.

0: 50 special, con la prossima andiamo a chiudere la prima ora di Manila Box Happy Time. Chi c'è con noi?
1: Ciao Radio Manila, sono Eleonora di Roma, volevo ascoltare Roma Capoccia di Antonello Venditti, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao Eleonora, ciao a te cara, in arrivo e poi giro di boa, continuate a richiedere 338 50 38 908.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
3: Sport. Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
4: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Continua il braccio di ferro tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria a Ceuta. La Spagna alza i toni, chiede all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere, avvertendo che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale, l'esecutivo iberico definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Dopo un paio d'ore arriva la risposta di Palazzo Chigi. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi, spiegando in quella data come annunciato dalle stesse autorità spagnole è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria. 4 giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 19 e il 19 luglio a Pinarella, sul litorale Ravennate, a Nicola Musiani, 53 anni. Ai 4, ora reclusi in carcere, viene contestato l'omicidio in concorso aggravato da futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze, intercettazioni telefoniche e pedinamenti. Ha manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS una volta raggiunta la maggiorità, obiettivo al quale si stava preparando anche con la visione di video con le istruzioni per il confezionamento di ordigni esplosivi. E quanto si legge nell'ordinanza del GIP dei minori di Milano che ha portato all'arresto di un 16enne italiano di origine straniera, fermato a Grosseto dove si trovava in vacanza con la famiglia. Il giovane, che si trova ora in carcere, era stato segnalato alla ISI. Sui suoi profili social, sulle chat, il giovane residente nel Comasco faceva propaganda per l'ISIS con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti. Di nuovo sospese, questa volta fino alle 21, le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania per la fase eruttiva dell'Etna. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo dopo che a fine mattinata le operazioni erano state ripristinate. Voli in arrivo dirottati su Palermo e Trapani. Regolari invece le partenze, la SAC invita i passeggeri prima di recarsi in aeroporto di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Chiusura di settimana all'insegna di un cauto ottimismo per le borse europee che attendono sviluppi dalla girandola di notizie che arrivano dal Medio Oriente. Piazza Affari si attesta poco sopra la parità. In flessione lo spread con i titoli tedeschi che scendono a 78 punti. Risale il prezzo del petrolio sopra gli 83 dollari al barile. Ed è tutto. A più tardi.
5: Manila News.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

0: 9 minuti dopo le 19, era Nugerea con Carré. Siamo nella nuova ora di Manila Box Happy Time, ancora con Sergio Melito, 338 50 38 908. Andiamo subito verso il prossimo messaggio vocale.
1: Ciao Radio Manila, sono Mamoli da Novara e sto andando su in montagna e vorrei sentire Storia d'amore di Celentano e chi non ascolta Radio Manila è super super super game over. Ciao ciao.
0: Ciao a te carissimo Celentano con Storia d'amore. Tu non sei.

Adriano Celentano e storia d'amore. 338 50 38 908. Prossimo messaggio. Ciao, sono Stefania di Carmagnola. Mi faresti ascoltare Epopea di Dolce Nera, per favore? Grazie mille. Buona serata. Buona serata, buon ascolto a te, cara Stefania.

0: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
2: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
5: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiama lo 011 188 59.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila Boss, l'estate su Manila.

0: Sono le 19:22 minuti, la nuova di Kamrad, Love Sober. 338 50 38 908 Manila Box, le vostre richieste.
1: Ciao Radio Manila, siamo Sara
2: e Salvatore.
0: Ciao.
1: E vorremmo ascoltare una canzone a vostra scelta di Sfera e Basta. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Perfetto, vediamo un po' il nostro computerone cosa ha scelto.
3: Manila Box.

0: Allora, andiamo avanti. 338 50 38 908. Tra poco arriveranno gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità. Ce la facciamo ancora ad ascoltare però una canzone, una richiesta. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Il mio paese. Da oggi sono ufficialmente in ferie. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Buone ferie a tutti i manilosi. Un saluto da Giovanna da Borgo Manero. Buone vacanze, quindi buon riposo.
1: Mi sento

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo

0: in Piemonte.
1: Ancora ben trovati all'ascolto. In apertura segnaliamo un incidente sulla tangenziale di Torino alla barriera di Bruere in direzione Torino. Un altro incidente si registra sulla diramazione per Pinerolo fra Riva di Pinerolo e Piscina in direzione Torino. Infine il traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in direzione della Francia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
2: Manila. Viabilità.

0: Giornata di uscite discografiche, tra cui anche questa, la nuova delle Cat's Eye, Animal. 19:34 minuti, Radio Manila, Manila Box, Happy Time e poi In the Night fino alle 23, insomma, con Sergio Melito al 338 50 38 908.
1: Buonasera Radio Manila, sono Elisa e con la mia famiglia adesso stiamo ritornando a casa nel Liechtenstein. Siamo stati in vacanza per 2 settimane in Calabria, mm-hmm. e adesso in questo momento stiamo facendo una piccola sosta in autogrill a Fiorenzuola.
0: Sì.
1: Mi piacerebbe ascoltare, se possibile, Perfect Symphony di Ed Sheeran e Bocelli. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Perfetto, buon rientro.

0: Tony, prossima richiesta, prossimo messaggio, chi ce lo manda?
1: Ciao Radio Manila, siamo Davide
2: e Alessio
1: e vogliamo ascoltare Romantica di Ultimo. E se non ascolti Radio Manila sei game
2: over.
0: Perfetto, buon ascolto fanciulli, eccola qui.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo romantica. Allora, ciao, sono Daniela da Torino. Volevo ascoltare La testa gira. E se non ascolti Radio Vanilla, sei un game over. Eccola qui, Daniela. Ciao, buona serata.

0: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci!
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
2: Info 338 22 98 731. E comprororodoro.it.
3: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium cambio automatico chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati, e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
4: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

19:49, stiamo per chiudere un'altra ora di Manila Box. 338 50 38 908, le vostre richieste con Sergio Melito fino alle 23. Ciao Sergio, sono Nicolas da Santera, se possibile mi piacerebbe ascoltare Wonderwall degli Oasis. Ti auguro una buona serata e chi non ascolta Radio Manila, game over. Grazie Nicolas. Poi a seguire, buonasera Radio Manila, sono Silvi e volevo richiedere Belli da Matti di Stoccolma. Grazie, buona serata a tutti. A te cara.

0: Se vuoi c'è ancora del vino.
1: Allora andiamo a chiudere un'altra ora di Manila Box.
2: Ciao Radio Manila, sono Marilena, sono con la mia amica Debbie e stiamo andando in viaggio verso Stresa e ci piacerebbe ascoltare di Lucio Battisti la canzone del sole, e chi non ascolta Radio Manila è un super gay.
3: Muove.
1: Ciao Marilena, ciao Debbie, buon ritorno, buon rientro. Lucio Battisti, la canzone del sole nel Manila Box.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. È scontro aperto tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria di Ceuta. La Spagna dà all'Italia tempo fino a domenica per revocare i controlli alle frontiere e minaccia in caso contrario misure di risposta proporzionate. Dura la replica di Palazzo Chigi, non accettiamo ultimatum sulla sicurezza. Sentiamo Laura Carchini.
3: Palla di livello, il braccio di ferro diplomatico sulla crisi di Ceuta. Madrid chiede a Roma di ritirare entro 48 ore i controlli temporanei introdotti il 1 agosto sui viaggiatori provenienti dalla Spagna e avverte: in caso contrario saranno adottate risposte proporzionate. Si fa attendere un paio d'ore la replica del governo italiano. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota di Palazzo Chigi. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. Sentiamolo.
4: Tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione, è una misura temporanea. Noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
3: Proprio per quella data, infatti, le autorità spagnole prevedono il rischio reale di una nuova ondata di migranti a Ceuta.
2: I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. 4 giovani tra i 19 e 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia sul litorale ravennate a Nicola Musiani, 53 anni. Ai 4 ora reclusi in carcere viene contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze e intercettazioni telefoniche. Entra nel vivo il grande esodo estivo in vista del Ferragosto, 25 milioni le auto in viaggio fino a domenica. Ad accompagnare le partenze degli italiani il grande caldo che non mollerà la presa almeno per altri 10 giorni. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
5: L'Italia, così come buona parte dell'Europa, continua ad essere investita dall'anticiclone africano che durerà almeno fino a Ferragosto. Seppur in questo weekend si registrerà un calo delle temperature, si fa per dire, grazie ai temporali al nord, con 19 città bollino rosso rispetto alle 26 di oggi. Malgrado la pioggia non si attenua l'emergenza siccità che mette a rischio anche la funzionalità di molti ospedali. Inoltre il caldo insopportabile scandisce un fine settimana oltremodo delicato sul fronte traffico. Da oggi a domenica l'ANAS conta circa 25 milioni di spostamenti di autoveicoli su strade e autostrade verso le mete di villeggiatura. Domani giornata da bollino nero. Buone notizie infine sul fronte carburanti. L'osservatorio del Mimit registra una lieve diminuzione del prezzo lungo la rete nazionale, 1,990 euro al litro per la benzina, 2,084 al litro per il gasolio, mentre il prezzo si attesta oltre 2 euro sulla rete autostradale.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Manila News.
6: Scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Sergio Melito.

E così abbiamo dato inizio ad una nuova ora di Manila Box. Happy time, 29 minuti, ancora buona serata da Sergio Melito, insieme ancora per ben 3 ore. Fino alle 23, forza e coraggio, 338 50 38 908, un caro abbraccio, un caro saluto a tutti i manilosi che in questo momento mi stanno ascoltando magari in viaggio verso mari, monti, campagna e quant'altro. Buone vacanze, prudenza alla guida, mi raccomando. E andiamo avanti, ciao carissimo Sergio, siamo Maria e Monica, ci metti Cyndi Lauper con Girls Just Want to Have Fun? Certo che sì, ciao Maria, ciao Monica. A seguire, buonasera Radio Manila, sono Susanna, mi piacerebbe ascoltare Cabana di Rama, se non ascolti Radio Manila sei game over, ciao!

0: Ciao, sono Marco Masini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Solo da qui in car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
2: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
1: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Qui in car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com.
3: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
4: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.

0: Fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Montepremi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the road. E questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Fragosa Sottana. Due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto, dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent. Lunedì 10 agosto a Fragosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the road non si ferma mai. Ti aspettiamo. Seguici sui social.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: Ok, riprendiamo il Manila Box. Ciao Manila, direzione mare, ti chiedo: perso le parole di Ligabue, colonna sonora di Radio Freccia, film in cui ha recitato il mitico Guccini. Baci, Ele. Ok Ele, puoi seguire chi abbiamo?
1: Buonasera Radio Manila, per questa sera a Sauce Dulce vorremmo ascoltare Ti insegnerò a volare, Vecchioni e Guccini. La dedichiamo a Maya, che è sempre più bella e sempre più simpatica. E come diceva mio nonno, Arvez in gamba e basing al crin. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Così parlò Stefano. Stefano, tra poco ti accontenterò. Prima Ligabue, ho perso le parole.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. In apertura segnaliamo un incidente sulla diramazione Torino-Pinerolo fra Riva di Pinerolo e Piscina in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A6 Torino-Savona, raccomandiamo prudenza per un incidente fra Carmagnola e Torino in direzione Torino. Infine il traforo del Monte Bianco, per traffico intenso sono presenti code in direzione della Francia. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila.

0: Sono le 20 e 34 minuti all'ascolto del Manila Box. Happy Time ancora per 25 minuti, poi alle 21 comincerà il Manila Box in the Night, sempre con Sergio Velito, colui che vi parla, fino alle 23. 338 50 38 908. Continuate a richiedere, Manilosi, mi raccomando. Buonasera.
1: Volevo dedicare a mio marito, visto che 24 anni che siamo sposati quest'anno, Più bella cosa di Eros Ramazzotti. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Brava, brava, lei è Silvia e con tanto amore per il maritino Eros Ramazzotti, Più bella cosa.

bella cosa, Eros e Ramazzotti, 20:39. Ciao Radio Manila, siamo Francesca e Amelia e anche oggi si lavora. Vorremmo ascoltare per favore Don't Want to Miss a Thing degli Aerosmith. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

Aerosmith nel Manila Box I Don't Want to Miss a Thing. 338 50 38 908. Andiamo avanti, ciao Radio Manila, siamo Martina e Giacomo da Torino e vorremmo per favore per te di Giovanotti per la nostra Nora di 3 settimane piccola. Grazie, chi non ascolta Radio Manila Game Over, ciao ciao a voi e un piccolo bacino virtuale alla piccolissima Nora.

0: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Finalmente anche in Italia, B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Attenzione, Torino è invasa dalla manilomania. Ascolta anche tu, Manila.

0: Gli America con Survival, un salto nel passato, primissimi anni 80, 20 e 52 minuti. Per le vostre richieste, cari manilosi, 338 50 38 908, non dimenticate mai di scrivere il vostro nome, sia che mandiate un messaggio vocale o un messaggio scritto, ed il gioco è fatto. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buonasera carissimo Sergio, buonasera Radio Manila.
0: Buonasera.
1: Siamo noi gli unici inseparabili.
0: Allora, quale canzone vogliamo ascoltare stasera?
1: Io ti vorrei chiedere gentilmente se puoi mettere la canzone di Gelato Cioccolato, gliela dedichiamo a Dennis e Loris, a tutti i miei carissimi amici, tutti quelli che ascoltano la radio, i miei clienti, e che dire, e chi non ascolta Radio Manila è sempre un super game over.
0: È certo che sì, andiamo con

0: nel Manila Box, Mads Langer dal 2010, questa era You Are Not Alone. Ciao, sono Enzo, mi fai sentire per favore la canzone di Bad Bunny, Nueva Yol? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao Enzo.
1: Nueva York.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21:02.
3: Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

Cari amiche, cari amici, le 21 e 5 minuti, siamo entrati nel Manila Box in the night. Ancora buona serata da Sergio Melito, insieme ancora per ben due ore, fino alle 23, con la vostra musica che potete continuare a richiedere al 338 50 38 908. Buon venerdì, buone vacanze, buona partenza, buon viaggio, buon ascolto. Andiamo ad accontentare Giuseppe, che vuole ascoltare Esibizionista di Annalisa, che auguro buon fine settimana a tutti. Grazie Giuseppe. Poi c'è Radio Manila, sono Simone, sono in viaggio con Alessio e Ilenia verso la Calabria. Potresti mettere Pronto a correre di Marco Mengoni. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arriverà anche quella tra poco.

0: A correre 21 e 12 minuti, 338 50 38 908. Adesso c'è una manilosa, precisamente Manu, che si porta avanti col lavoro e già si rivolge alla signorina Manila 9001, che però arriverà questa sera alle ore 23. Fino alle 23, cara Manu, te devi beccare il Sergio, e quindi l'inizio recita più o meno così.
1: Signorina Manila, come va? Io sono felice perché è arrivato un temporale, finalmente, viva il fresco, rinfrescato, 23 gradi, mi rotolerei.
0: Quindi non hai capito più nulla
1: bagnata,
0: a un certo punto,
1: ma
0: certo.
1: Invece devo andare a lavorare, ahimè, purtroppo
0: sì.
1: Anche al caldo.
0: Ci tocca.
1: Senti, per cortesia, stasera mi metteresti, allora, se ce l'hai, Follow You di Nursey, se non ce l'hai,
0: sì.
1: I Want You Back dei Jackson 5. Se non ci fosse neanche quella, Michael Jackson è sempre gradito.
0: Ma certo che sì.
1: Un bacio a te, a tutti i manilosi, buona serata. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao dalla Manu. Bon.
0: Ecco che aggiunge, attenzione, perché aggiunge qualcosa, mi sa,
1: Sergio, ma scusami, ma che mongola,
0: scusami.
1: Vedi che il caldo è dalla
0: scusami,
1: testa.
0: Scusami.
1: Un bacione a te.
0: Ciao Manu.
1: Ciao, che sei il mio preferito, dai.
0: Ciao.

0: denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: La tua radio sempre!

Écoute-moi, ciao Sergio, sono Irene, per favore potrei ascoltare Oro di Mango? Grazie mille, ciao Sergio, ciao a te Irene, buon ascolto, eccola qui.

0: 3850 38908, continuate a richiedere, Manilosi, chi c'è?
1: Ciao amici di Radio Manila, siamo Daniele
2: e Alessio
1: e siamo i vostri amichevoli Spider-Man di quartiere da Torino.
0: Sì.
1: E volevamo chiedere Malibu di San Giovanni e dirvi che chi non ascolta Radio Manila è
2: game over.
0: Perfetto, poi a seguire, ciao, potete mettere Cuore Nero di Blind, Marti e Sophie, d'accordo?
3: Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: Cuore Nero. Allora 338 50 38 908, chi c'è con noi?
1: Io Manila, sono Nicole e sto tornando dalla montagna insieme a mia mamma e mio fratello e volevo chiedervi se potevate mettere Bruciasse il cielo di Blanco e, in caso non fosse possibile, White Girl di Anna. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Arriva Blanco, eccolo qui. Vorrei

Prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Gianni. Mi metti Billie Jean di Michael Jackson. Se non ascolti Radio Manila, sei game over, giusto Gianni? Ciao!

0: In Italia, Nannini, Fabri Fibra, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, buonasera Sergio, sono Francesco.
0: Ciao.
1: Se non è già passato nel Manila Box, Sergio, volevo ascoltare Gazzelle con Sopra. Grazie mille, un saluto a tutti i manilosi e le manilose. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over, Francesco da Rivalta.
0: Ciao Francesco, eccolo Gazzelle con Sopra.

0: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
9: La tua radio sempre!

0: quando sono le 21 e 49 minuti. Dunque, ciao, sono Edoardo, volevo chiederti se puoi mettere Auto Blu, chi non ascolta Radio Vanilla è un game over, va bene, mettiamo addirittura la versione remix da Gabri Ponte, ok?
1: La mia squadra sa che resta

0: Prossimo messaggio, chi c'è?
1: Ciao Manila, siamo Stefano, Alessandra e Giulia, direzione montagna Sant'Anna. Vorremmo chiederti
2: devastanti di Olli.
1: Un bacio a tutti.
3: E chi non ascolta Radio Manila è game on.
0: Ciao, sì. Ciao, ciao.
4: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare un autogrill, pisciare.

Devastante Holly, 21, 55 minuti 20 secondi. Ciao Radio Manila, vorrei dedicare la mia signorina di Nef al mio ragazzo Gregorio che sta lavorando al paese di Borgomanero e dirgli che mi manca. Chi non ascolta, dirgli che mi manca, ok, tutto a posto. Chi non ascolta Radio Manila è decisamente un super game over. Non mi dice come ti chiami, però può far bacco. Vi chiedo sempre di dirmi come vi chiamate. Vabbè, stavolta è andata così, va? Ma che non succeda mai più, mi raccomando.

La mia signorina, da spazio al prossimo messaggio arrivato al 338 50 38 908. Buonasera Sergio, mi passeresti Teddy Dreams con Bad Dreams? Grazie Marco, questo weekend vi ascolto dal lago di Mergozzo. Perfetto, allora buon weekend, buon ascolto, Teddy Dreams, eccolo.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Sergio Melito.

0: Kygo e Max McKnow. 338 50 38 908, siamo entrati nell'ultima ora di Manila Box in the night, andiamo a sentire chi c'è, prossimo messaggio, eccolo qui.
1: Ciao Sergio, sono Santa e Fontanetto d'Agogna.
0: Ciao.
1: Sto tornando dal lavoro
0: sì.
1: In questo momento.
0: Bene.
1: Direzione Biella. Vorrei ascoltare Vivere di Vasco, visto che tra le tante cose mi è mancata mia suocera Odessa.
0: Aiaiaia, mi dispiace. Buon ascolto, Santa, eccola qui.

0: Vasco Rossi con Vivere 2210 338 5038 908. Prossimo vocale, eccolo qui.
1: Buonasera Sergio.
0: Buonasera.
1: Conte Lanza.
0: Ciao Conte.
1: Chamonix Mont Blanc. Se fosse possibile vorrei ascoltare la nuova di Giselle, una versione francese molto bella e fortunata. Auguro a voi tutti una splendida serata e ovviamente un'ottima estate 2026. Conte Lanza in rientro da Autostrada Torino Aosta. Presto.
0: Buon rientro, caro Conte. Eccola qui la nuova di Giselle, Dimanche midi.

Giselle, 22:13, adesso andiamo ad accontentare Monica, un bel classicone per lei. Ciao carissimo Sergio, potrei ascoltare Hard to Say I'm Sorry degli Chicago. Con piacere, ciao Monica, buon weekend.

0: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
3: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
4: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno, non sono ricordi, sono un bancomat!
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila Box.
7: E state con noi.

Sono le 22:22 minuti, cari manilosi, di venerdì 7 agosto, ancora una quarantina di minuti con Sergio Merito fino alle 23 al 338 50 38 908 e poi sempre allo stesso numero, tutta la notte in compagnia della signorina Manila 9001, pronta a soddisfare come sempre le vostre voglie musicali. Buonasera Radio Manila, mi piacerebbe ascoltare Ecstasy di Fred De Palma, grazie Rita, ti accontento subito cara fanciulla, buonanotte.

0: Ecstasy, Fred De Palma, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Caterina da Parigi, volevo richiedere Splendido Splendente per Diego che è in viaggio per il mare e vi sta ascoltando.
0: Bene, bene.
1: Un saluto.
0: Un saluto a te, cara Caterina, ciao.

0: Andiamo, andiamo avanti. Prossimo vocale.
1: Ciao Radio Manila, sono Megan e volevo una canzone.
0: Brava, sei nel posto
1: come
0: giusto.
1: Come vuoi di Juliet.
0: Sì.
1: E chi non ascolta Radio Manila è gay. Over.
0: Ciao Megan e poi ciao carissimo Sergio, sono Maria, se riesci mi fai ascoltare i Pooh con Il cielo è blu sopra le nuvole? Certo che sì.

cielo è blu sopra le nuvole quando sono le 22:36. Siamo entrati nell'ultima mezz'ora di Manila Box in the Night. Ricordo 338 50 38 908. Dunque, eccolo qui il prossimo messaggio. Ciao Sergio, sono Serena, mi faresti ascoltare Bruno Mars con Locked Out of Heaven? E chi non ascolta Radio Manila, game over. Certo Serena, ciao.

0: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
2: Info 338 22 98 731. E comprorodoro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Lui è Holly Hunt con Stay Cold. Quando mancano 10 minuti alle 23 sono le battute finali, di Manila Box In the Night e poi Signorina Manila 9001, sempre al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Francesco, mi faresti ascoltare Spiagge di Renato Zero? Se non ascolti Radio Manila sei game over, va bene Francesco? A seguire, ciao, sono Walter, vorrei ascoltare Da Dio di Brescia. Buonanotte a te Walter, tra poco arriverà la tua, eh?

Fresh con Da Dio. Termina qui il Manila Box in the Night. Tra poco Signorina Manila 9001 338 50 38 908 per le vostre scelte musicali. Io vi auguro buon weekend e vi aspetto lunedì a partire come sempre dalle ore 18 da Sergio Melito. Buonanotte, fate i bravi. Ciao.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Mm.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Non vedo l'ora di suonare la vostra musica preferita con le vostre richieste al 338 50 38 908. Un abbraccio dalla vostra signorina Manila 9001.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabriele da Torino e vorrei richiedere Donna di Kid Yugi. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Dammi solo due parole, più uscirò di scena. Perché sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena. E mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi, sto

Grazie al cielo non mi manchi e sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro la tua forma, che copre duro ciò che hai dentro la tua insonnia, il mostro che ti tiene sveglio e

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che hai dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

0: e stiamo andando al mare. E per richiesta di mia madre, non mia, chiediamo Rino Gaetano a mano, vabbè, chiediamo la scatola di vanilla e Game Over, ciao.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
4: Sempre con te.

0: nostri manilosi notturni in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao cara signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare i Simply Red con Stars.
1: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buonasera signorina, mi passeresti Mengoni con due vite? Grazie da Marco.
1: La tua radio sempre, Radio Manila.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse,

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Buonasera signorina, sono Valerio e vorrei ascoltare Care, l'ultima canzone dei Nugenea. I nostri manilosi notturni in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Francesco, volevo ascoltare la canzone di Biagio Antonacci Ti penso raramente, grazie.
1: Ciao a tutti, sono Biagio Antonacci e mi raccomando, se non ascolti Radio Manila sei game over, ma anche se non ascolti Antonacci sei game over, occhio.

te raccontare tu di me, pane fresco.

0: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, io e le mie colleghe vorremmo ascoltare A Million Dreams di Pink. I nostri manilosi notturni in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, potresti mettere Ossessione di Samurai J, e augurare buon compleanno a Martina.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare Destinazione Paradiso di Grignani. Grazie mille. Ciao Radio Manila, sono Alessia. Io e le mie colleghe vorremmo ascoltare Kiss It Better di Rihanna.
2: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Un viaggio ha senso solo, senza

0: Radio Manila, siamo Valentina, Gigi, Eli e Ale e oggi andiamo in piscina. Vorremmo ascoltare Birch degli Imagine Dragons e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Diego, da un po' che non vi scrivo e siccome devo farmi perdonare vorrei tanto richiedervi una canzone dei Jet che si intitola Are You Gonna Be My Girl? Tutto, comunque quella canzone lì la dedico a tutti quelli che come me si trovano alle prese con il turno di notte. Vi auguro un buon fine settimana, un buon venerdì, poi un buon sabato, poi una buona domenica, una buona estate, insomma chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao a tutti, grazie.
2: Radio Manila te le suona.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Darles, Monica, Luca e Diego, stiamo andando a Ulzio. Volevamo ascoltare Twist Twist di Achille Lauro. E chi non ascolta Radio Manila?
2: E Game Over!

0: Ciao Radio Manila, sono Simona di Montafia. Sono immersa nei libri, a foderare i libri per il futuro anno scolastico, e ti chiedo una canzone di Sal Da Vinci, quella che vuoi, tanto mi ricaricano tutte. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Buonasera Radio Manila. Mi piacerebbe ascoltare DNA di Geovanotti e Gabri Ponte. Grazie da Rita.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Ciao Radio Maniera, sono Antonio da Collegno e volevo salutare tutti i miei colleghi che ad agosto scendono in campo a lavorare. Vorrei ascoltare anche una canzone di Vasco Rossi, una qualsiasi, a tuo piacimento, che non ascolta Radio Maniera, un game over.

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È 1:02.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Mia mamma.
1: Ciao Radio Manila, sono Gian, mi mettete per favore giù un Vag di Gale. I nostri manilosi notturni in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, sono Rihanna, sto andando al mare, non per vacanza ma per dei lavori che devo fare. Comunque vorrei ascoltarmi O Summer Funk di Francesco Gabbani, O Viva la Vita. Se è già andato in onda Gabbani, L'emozione non ha voce di Celentano, dedico alla mia mamma che è qua con me. Un bacio a tutti, chi non ascolta Radio Manila è game over!
3: Ma non lo vedi, e non conta se non ci credi.

0: Manila 2001, sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: I nostri manilosi notturni in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, sono Sharon. Volevo ascoltare Perfect di Ed Sheeran.
1: Radio Manila.

Buonasera signorina Manila, stiamo partendo per Bratislava. Vorrei dedicare la canzone di Ligabue L'amore conta a noi, alla nostra nipotina Vivian appena nata e tutta la famiglia che ci aspetta. Baci da Zlati, Simo e Leti.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001

0: I nostri manilosi notturni in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina Manila, qui il MacGyver di Grugliasco in viaggio con la famiglia. Finalmente meritate vacanze. Mi fai ascoltare Male Necessario di Fedez e Masini. Un abbraccio a tutti i manilosi e a tutti voi che ci fate compagnia H24.
1: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001.
2: Sempre con te.

0: Ciao signorina 9001, sono Erika, mi mettete per favore 11 case di rovere. I nostri manilosi notturni in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao, sono Sharon, volevo ascoltare Eccoti degli 883.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Dove? Dove non sorge il sole? Come? Come sai, non so come. Quando? Quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

0: Se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
3: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Manila. Ora esatta. Sono le 2:00.